quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta. È scritto sopra la mia pelle, se me lo chiedi so tutto a

0: Questa è Unica Radio.
1: Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out.

0: Rendo conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: Toscana.
1: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

Forse è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Unica Radio, emozione unica.
1: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

stato. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Hi everyone, this is Dana Duffy and you're listening to my new song Touch Me Like That on your favorite station.
3: Unica Radio.

0: fu la più selvaggia parata della storia moderna. Solamente di divise ce n'era per 100 carnevali. Beppe Fenoglio.
1: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
2: Yo, this is Della Utka and you're about to listen to my latest track, Where Did the Time Go? Enjoy.
0: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: Ribellatevi, siate scomode, date fastidio. Il silenzio è un lusso che pochi possono permettersi. Così parlava Michela Murgia, nata a Cabras nel 1972, scrittrice, attivista, voce libera e coraggiosa. Con romanzi come Accabadora e saggi come Stai zitta, ha raccontato Sardegna, potere e linguaggio. Credeva in una famiglia scelta, fatta da affetti veri e non solo di sangue. Difese i diritti LGBTQ+, con forza e intelligenza. Muore prematuramente a Roma nel 2023, lasciando un'eredità culturale viva e potente. Le sue parole continuano a ispirarci e indicarci nuove strade ogni giorno.
4: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
5: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
6: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica Radio App.

0: Francesca Radio.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi. Secondo i PM, il movente sarebbe legato al rifiuto a un avance da parte del ragazzo, che probabilmente con un martello l'ha poi colpita almeno 12 volte. Le aggravanti contestate sono la crudeltà e i motivi abietti. Gli Stati Uniti hanno violato il cessate il fuoco stabilito con l'Iran l'8 aprile. A dichiararlo un portavoce delle forze armate di Teheran, secondo cui gli USA hanno preso di mira una petroliera iraniana in movimento dalle acque costiere iraniane, oltre a un'altra nave in ingresso nello stretto di Hormuz. Ma Donald Trump ha minimizzato: gli attacchi sono stati soltanto un buffetto. E Trump lancia anche un ultimatum all'Unione Europea sui dazi. Se Bruxelles non rispetterà l'accordo stipulato nel 2025 con gli Stati Uniti entro il 4 luglio, le tariffe aumenteranno in maniera vertiginosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con grande attenzione il focolaio di antivirus che si è sviluppato su una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico, che ha causato finora 3 decessi e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'organizzazione. Ulteriori infezioni sono possibili, hanno avvertito gli esperti, ma il rischio complessivo per la popolazione generale resta basso. Il tennis: Jannik Sinner debutterà agli internazionali BNL d'Italia sabato contro l'austriaco Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora annuvolamenti, più frequenti a sud del Po con rovesci su Emilia-Romagna e localmente al pomeriggio su Prealpi ed Est Alpi. Migliora la sera, temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro avvio di giornata instabile o perturbato con rovesci diffusi, tendenza a miglioramento della serata, temperature stabili con massime tra 22 e 27 gradi. Al sud a tratti instabile tra Campania e Basso Adriatico, ma migliora in serata. Asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 20 e 25 gradi.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La mia voce è la voce della mia terra e la mia terra canta attraverso di me. Così si presentava Maria Carta, nata a Siligo nel 1934. Cantautrice e attrice, ha portato la musica tradizionale sarda nel mondo, reinterpretando canti antichi con una sensibilità moderna. Ha calcato palcoscenici internazionali, dal Bolshoi di Mosca alle cattedrali di New York e San Francisco. È apparsa in film come Il Padrino, parte seconda, di Coppola e Gesù di Nazareth di Zeffirelli. Ha unito arte e impegno civile. Muore nel 1994, ma la sua voce continua a raccontare l'anima della Sardegna.
3: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
4: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni, Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
5: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
6: Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo cellulare Android.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hey, this is Allegra and my new track, He Ain't You, on your station.
2: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Fino a quando il dolore avrà il mondo nelle mani, svegliati di buona lena. Forse hai già quel che vuoi. Cantava Andrea Parodi nella sua celebre Pizzino senza guerra. Nato a Porto Torres nel 1955, fu cantante e fondatore di Tazenda. Portò il sardo sul palco di Sanremo, unendo tradizione e modernità. Poi la carriera solista, con collaborazioni internazionali e progetti legati all'identità sarda. Muore nel 2006, ma la sua musica continua a parlare a chi ha radici e sogni.
2: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.
3: Qui all'Istat ho passato la mia vita.
4: Da 100 anni l'Istat racconta l'Italia. Prima dei sistemi digitali c'erano queste schede, piccoli fori che leggevano i dati del paese. In quei dati c'era un'Italia che cambiava e l'Istat testimoniava i cambiamenti. Oggi i dati viaggiano veloci, ma il lavoro è lo stesso: raccogliere, elaborare, capire per prendersi cura del futuro.
5: Leggera, gratuita,
6: gratuita, gratuita,
5: semplicemente
6: unica,
5: unica,
6: unica,
5: unica radio, app.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran, il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Sul fronte della guerra in Ucraina, Mosca afferma di aver intercettato oltre 260 droni ucraini nella notte. Entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio del Vaticano sull'incontro tra Leone e Rubio, oggi il primo anniversario del pontificato di Prevost che sarà a Napoli, mentre il segretario di Stato americano Rubio incontrerà la Premier Meloni. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Il calcio in chiusura, Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano, queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Pronto il rinnovo intanto fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio, in Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
0: Seguila, ascoltala. Unica Radio. Amala.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La mia vita è stata un film, ma senza copione. Così si potrebbe riassumere la vita di Anna Maria Pierangeli, nata a Cagliari nel 1932, attrice dalla bellezza delicata. Vinse giovanissima il Nastro d'Argento per Domani è troppo tardi. A Hollywood divenne Pierangeli, recitando in Teresa, Sombrero, Storie di tre amori. Fu legata sentimentalmente a James Dean e sposò il cantante Vic Damone. Una carriera luminosa ma segnata da inquietudini personali. Muore nel 1971, lasciando un ricordo indelebile nel cinema internazionale.
5: Vado, che ho lezione di
6: Per me un ginseng.
7: Grazie.
5: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
2: Unica Radio.
0: Unica Radio.
8: Raccontiamo.
0: La città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Passavamo sulla terra leggeri come acqua che scorre, salta, giù dalla conca piena della fonte. Così scriveva Sergio Azzeni, nato a Capoterra nel 1952. Scrittore, giornalista e traduttore, ha raccontato la Sardegna con una lingua viva e poetica, fondendo storia, mito e modernità. Tra le sue opere più note, Il figlio di Bakunin e Passavamo sulla terra leggeri, romanzi che hanno dato voce a un'isola in trasformazione. Muore nel 1995, lasciando un'eredità letteraria che continua a ispirare.
3: Da marzo, tutti i martedì alle 20, la rubrica di Unica Radio Chuck in Sardegna con Luca Lobina e Marinella Frau per parlare del cinema della nostra isola. Ogni settimana ospiteremo un attore, un'attrice, un regista che ha lavorato in Sardegna. Potrete anche riascoltare o rivedere il nostro broadcast nei nostri canali social o sul sito unicaradio.it.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Buongiorno dalla redazione. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa. In piazza Plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse, strade del centro Flemiz per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio. Bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, è il messaggio del Vaticano per gli USA. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions, 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis in chiusura, Berrettini, Sonego, Nardi, Cina, Maestrelli e Cadenasso subito fuori agli internazionali di Roma. Avanti Bellucci, Pellegrino e Paolini. Oggi in campo Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto, Basiletti e Gran. Per la MotoGP invece prove libere oggi a Le Mans in Francia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Due minuti, un libro.
4: Bentornati a Due minuti, un libro. Immaginate di essere rinchiusi in un manicomio perché vedete mostri che nessun altro vede, finché qualcuno non vi sussurra «E se fossero reali?». In Psy Project, Sharon Plunker ci trascina nel mondo di Neo, un ragazzo che combatte contro un'entità maligna. È un viaggio oscuro e magnetico nei corridoi della psiche umana e dell'Istituto Elysium di Londra. Sharon, Neo è catalogato come schizofrenico. Chi è Neo? E che cos'è questo coniglio volpe che vede?
5: Dunque, Neo è etichettato come schizofrenico perché dice di vedere questa entità, questo coniglio volpe, che lo tormenta da tempo. E quando Sofia, la dottoressa coprotagonista, dice di credergli perché sembra che anche lei abbia già avuto a che fare con esperienze simili, la situazione all'interno della trama cambia. Questo perché lei, che è un'esperta nel campo della psicologia, sembra un po' remare contro ai metodi convenzionali finora utilizzati dai colleghi che hanno tenuto ricoverato Neo fino a quel momento e si immedesima nella sua stessa situazione, oltre poi a portarlo via con sé in un istituto privato.
4: Il titolo del libro è Psy Project. Puoi dirci, senza fare spoiler, in che cosa consiste questo progetto?
5: Allora, il titolo ufficialmente sta per l'acronimo Psychological State Yard, che è il nome dell'istituto privato gestito da Sofia, però ufficiosamente si può dire che ci sia molto di più dietro. Visto da fuori sembra una sorta di orfanotrofio con diversi ragazzi e bambini dell'età più diverse, però la cosa particolare è che queste persone sono tutte accomunate da due cose principalmente, storie difficili e traumi pregressi. In più sembrano come nascondere qualcosa di invisibile agli altri.
4: Sharon, il tuo libro affonda le radici in temi complessi come il disagio mentale. Perché hai scelto di raccontare la pazzia proprio attraverso la lente del fantasy?
5: Sì, il motivo per cui ho preferito inserire una sottotrama fantasy è che ci sono già molte opere realistiche sul tema e in più io non sono né una psicologa né un'esperta. Quindi volevo una storia, ok, veritiera, ma con una spiegazione a metà, un po' tra i due mondi, quindi tra il reale e il fantastico, perché questa penso che sia anche la cosa che mi caratterizza un po' come scrittrice, visto che per me infatti la realtà spesso esiste come forma personale e che siamo noi esseri umani a scegliere quale vogliamo plasmare e fare nostra.
4: Psy Project di Sharon Plunker, un romanzo che unisce i generi del fantasy e del thriller psicologico. Moicani Edizioni.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta. Altra gara decisiva, lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna. Andiamo all'estero. Dopo il caso Valverde Tchouaméni, un'altra brutta notizia scuote lo spogliatoio del Real Madrid. La carriera di Ferland Mendy sarebbe a rischio. Il terzino francese era stato costretto a uscire nel match contro l'Espagnol per un problema muscolare. Gli esami avevano evidenziato una lesione al tendine del muscolo retto femorale della gamba destra, ma ora la diagnosi dell'infortunio sarebbe peggiorata di molto. Secondo quanto riportato da COPE, oltre alla lesione ci sarebbe anche una separazione ossea che metterebbe a rischio la carriera del francese a soli 30 anni. Il tennis. Agli internazionali d'Italia di Roma passano il turno Jasmine Paolini contro la francese Zhang Zhan e Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks, così come Berrettini contro Popirin. Passa il turno Bellucci contro Burruciaga, viene eliminato Maestrelli da Bautista Agut. Yannick Sinner ha parlato in conferenza due giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso tre giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho due giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani, ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il Blockhaus in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau cima coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
4: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
5: Così era anche per quegli alberi di cui percepiva il silenzio, non come si percepisce il silenzio delle cose, ma come si percepisce il silenzio di persone che stanno zitte e pensano. Così scriveva Giuseppe Dessì, nato a Cagliari nel 1909. Scrittore e drammaturgo, ha raccontato la Sardegna con una prosa intensa e poetica, esplorando le dinamiche sociali e culturali dell'isola. Tra le sue opere più note, Paese d'ombre, vincitore del premio Strega. Muore nel 1977, lasciando pagine che ancora oggi insegnano a guardare il mondo con profondità e silenzio.

0: radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
2: La civiltà nuragica è la testimonianza più alta della capacità creativa del popolo sardo. Così affermava Giovanni Lilliu, nato a Barumini nel 1914, archeologo, accademico e politico e considerato il padre dell'archeologia sarda. La sua scoperta più celebre è il complesso nuragico di Sunuragi, nel suo paese natale, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Fondò la Scuola di Specializzazione in Studi Sardi presso l'Università di Cagliari e fu membro dell'Accademia dei Lincei. Muore nel 2012, lasciando un'eredità che ha ridisegnato la percezione della storia sarda nel Mediterraneo.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: Questa è Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Javon, you feel like I should be.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Uscita inizialmente in Moldavia e in Romania nel 2003, la canzone è divenuta nel 2004 un grande successo in tutta Europa e nel mondo, pur essendo cantata in lingua romena. Il titolo della canzone è traducibile letteralmente come amore sotto il tiglio, ma il senso corrisponderebbe a l'amore a prima vista o l'amore non corrisposto. Vuoi andartene, ma non mi porti con te, non mi porti via. Il tuo viso e l'amore sotto il tiglio mi fanno pensare ai tuoi occhi. Pronti a scatenarvi? Questa è Dragostead in Tay degli Ozone.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra USA-Iran, il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa, in piazza plebiscito attesi 30.000 fedeli. Scuole chiuse e strade del centro off-limits per il transito della Papa Mobile nell'anniversario del suo primo anno di pontificato. Intanto ieri l'incontro tra Leone e Rubio, bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace, questo è il messaggio del Vaticano per gli USA. La cronaca, la procura di Pavia chiude la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Sempio di avere ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione per Alberto Stasi. La sua speranza è crescente, dice il suo legale. Dall'estero, alle elezioni locali britanniche, pesantissima batosta per il partito laburista del premier Keir Starmer e boom della destra trumpiana di Reform UK di Nigel Farage. Questo secondo i primi dati parziali dello spoglio. Il Labour vede dimezzati i consiglieri ed è superato come primo partito da Reform. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi sia i centristi liberal-democratici sia i verdi del cosiddetto eco-populista. In chiusura parliamo di global warming. Aprile 2026 è stato il terzo aprile più caldo mai registrato, con una temperatura media dell'aria superficiale di 14,89 gradi centigradi, ovvero 0,52 gradi al di sopra della media di questo mese del trentennio 1991-2020. A renderlo noto è il programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea Copernicus, secondo cui l'aprile più caldo in assoluto è stato quello del 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: La pietra è la memoria universale del mondo. Così affermava Pinuccio Sciola, nato a San Sperate nel 1942. Scultore e muralista, ha trasformato il suo paese natale in un museo a cielo aperto, arricchendolo con murales e le celebri pietre sonore. Sculture che emettono suoni quando vengono accarezzate, rivelando l'anima nascosta della materia. La sua opera ha unito arte, natura e musica, dando voce alla Sardegna più profonda. Muore nel 2016, lasciando un'eredità che continua a risuonare nel tempo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Unica Radio, la tua carica quotidiana.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

0: gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.
1: Time Machine, Unica Radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 1990.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App.

Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.

0: Unica Radio. Unica Radio.
1: La città che cambia.
0: Unica Radio.
2: Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio. È Unica Radio. Unica Radio. Unica Radio. La radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
1: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
2: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
3: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
4: unica,
5: come te.
6: Gli uomini del governo non hanno ambizioni da soddisfare, ma solo un preciso dovere di coscienza da compiere: contribuire ad assicurare al popolo italiano la giustizia, la libertà, il lavoro e la pace. Così affermava Antonio Segni nel suo primo discorso di insediamento. Nato a Sassari nel 1891, fu giurista, politico e primo sardo a diventare presidente della Repubblica Italiana dopo aver ricoperto due volte la carica di presidente del Consiglio. Muore nel 1972, lasciando in eredità un modello per la politica italiana.
0: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica, unica radio app.

dimentica, come quando ti bussano la porta. Io che stavo ancora dormendo per l'ultima volta, è scritto sopra la mia pelle. Se me lo chiedi so tutto a memoria, leggete

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: realtà che cambia. Unica Radio.
1: Bentrovati dalla redazione. In apertura al delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notice. Questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Repubblica, gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notice fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. In Gran Bretagna è arrivata una pesantissima batosta per il premier Keir Starmer. Le elezioni britanniche hanno visto trionfare la destra di Reform UK di Nigel Farage, mentre il partito laburista al governo ha registrato un netto calo alle urne. Starmer si prende la responsabilità del risultato devastante, ma dice: non mi dimetto. I dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. Voltiamo pagina. Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Questo perché la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Già nel 2024 aveva definito i voli tra Regno Unito e destinazioni turistiche come Ibiza i peggiori sotto questo profilo. Il calcio in chiusura: Aston Villa contro Friburgo, Crystal Palace contro Rayo Vallecano. Queste le finali rispettivamente di Europa e Conference League. Intanto è pronto il rinnovo fino al 2030 per Ancelotti alla guida del Brasile. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
3: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. La notizia delle nozze era arrivata a inizio anno dallo stesso Damiano David, che con un post su Instagram aveva annunciato il matrimonio con la compagna Dove Cameron. Finora però non si sapeva molto altro, se non che la coppia vuole sposarsi quest'anno e vuole farlo in Italia. La passeggiata in quel di Taormina non è perciò passata inosservata e fa restringere le tante ipotesi sulla location. La coppia ha naturalmente attirato l'attenzione di turisti, fan e residenti, che ora puntano tutto sulla calda Sicilia. Al momento comunque non esistono conferme ufficiali, ma se l'isola dovesse essere la prescelta, saranno fiori d'arancio, di granite, panelle e pistacchi. Profumo di matrimonio anche per l'eccentrica coppia formata da Tony F. e Giulia De Lellis. In versione visibilmente emozionati, i due hanno celebrato a Roma il battesimo della figlioletta Priscilla in una cerimonia intima con pochi amici, ma molto elegante. Restano impressi gli allestimenti del rinfresco, i decori raffinati e quelle torte giganti e colorate diventate il cuore visivo del party. Entrambi vestiti di bianco e visibilmente commossi, Tony e Giulia hanno mostrato un lato davvero inedito. Un total white che sa già di promessa, prove generali per le nozze, un pranzo in agriturismo infine, con foto condivisa sui social, ed ecco che torna l'attenzione anche su Raffaella Fico e Armando Izzo. I due sono stati avvistati insieme a Teano, in provincia di Caserta, alimentando le ipotesi sul ritorno di fiamma. Dopo la recente rottura, gli ex si sono ritrovati circondati da familiari e amici in occasione di una prima comunione. Lo scatto mostra entrambi alla festa, anche se distanti l'uno dall'altra. Resta dunque da capire se si sia trattato di una semplice coincidenza legata ad un'amicizia comune oppure di un primo segnale di riavvicinamento. Ai posteri, l'ardua sentenza. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
2: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Android.
6: Vieni qua, tu puta madre. Come la fila,

0: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
1: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
2: Coloro che non s'adeguano sono il sale della terra, sono il colore della vita, condannano se stessi all'infelicità, ma sono la nostra felicità. Così scriveva Costantino Nivola, nato a Rani nel 1911, scultore e designer di fama internazionale, trasferitosi negli Stati Uniti, sviluppò la tecnica del sand casting, collaborando con architetti come Le Corbusier e realizzando opere che uniscono arte e architettura. Muore nel 1988 lasciando un'eredità artistica che continua a ispirare e a dialogare con lo spazio pubblico.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
6: Siamo la città che cambia.
7: Unica Radio.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

0: proposte realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Qua su Unica Radio con Elvira Zaccagnino, che sarà ospite il 26 di aprile alla settimana gramsciana. Allora, Elvira è direttrice della casa editrice La Meridiana, che nasce a Molfetta nell'87. Allora, prima di parlare nello specifico di ciò che presenterai alla settimana gramsciana, volevo chiederti se potevi parlarci della nascita di questa casa editrice come prima cosa.
2: Sì, grazie intanto di questa occasione di presentazione prima dell'incontro che ci sarà domenica. Allora, La Meridiana è una realtà che è nata nell'87, appunto alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Noi siamo in Puglia e siamo fisicamente la casa editrice a Molfetta. Molfetta è una delle quattro città della diocesi che in quegli anni aveva come vescovo Don Tonino Bello, il vescovo della pace, oggi più volte citato anche da Papa Leone, come lo era stato da Papa Francesco, un vescovo che alla generazione dei giovani di allora ha dato una forte impulso a vivere la fede radicata nell'impegno sociale e anche nell'impegno politico. Quindi noi siamo nati in quegli anni, eravamo giovani tra i 17 e i 25 anni, con l'idea di mettere su una casa editrice che si occupasse dei temi della pace e del cambiamento sociale a partire dal nostro territorio, quindi facendo anche la scelta di rimanere nel mezzogiorno e di avviare un'attività imprenditoriale e culturale. Quest'anno sono 39 anni di vita della casa editrice. Tocco sempre ferro per dire ci siamo riusciti, di certo non abbiamo mollato.
1: A tal proposito, com'è lavorare oggi in generale nel mondo editoriale, ma com'è lavorarci in una realtà appunto del Sud Italia? Può essere, perché noi, non lo so, le grandi case editrici ce le immaginiamo sempre da Roma in su effettivamente, o comunque che il mondo editoriale viva principalmente lì, quindi mi chiedevo com'è invece nel Sud Italia.
2: Allora, non è un'impressione sbagliata quella che tu e voi avete, quella che solitamente si ha. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, che è stata quella di collocarci nel mezzogiorno. La Puglia degli anni Ottanta era totalmente diversa da quella di oggi, ci sentivamo, ci facevano sentire un sud brutto, sporco e cattivo, diciamo, quello che non contribuiva alla crescita del paese. Noi invece abbiamo fatto proprio una scelta di posizionamento di campo, cioè quella di essere ai margini dei centri di potere culturale, perché stando ai margini tu vedi quello che accade nella periferia. È un po' il concetto che Franco Cassano in quegli anni, che è stato un sociologo dell'Università di Bari, ma che ha determinato molto il pensiero sul riscatto del Sud in quegli anni, negli anni fine anni 80 e 90, è l'idea che il cambiamento accade anche nelle periferie della storia, e noi allora eravamo una periferia della storia, quindi la nostra scelta di essere al sud è stata proprio di un posizionamento chiaro. Non è facile lavorare in generale nel mondo dell'editoria. In Italia l'editoria dei libri è sempre stata in crisi, perché ci sono pochi lettori, ci sono pochi investimenti strutturali a livello nazionale sull'editoria. Devo dire che è stato difficile agli inizi, perché anche se io penso a come facevamo le spedizioni dei libri ai nostri distributori, che invece erano in Lombardia agli inizi del nostro lavoro, diciamo, noi portavamo i pacchi alla stazione che venivano messi sui treni, che i treni merci che portavano i libri su. Oggi c'è, l'infrastruttura funziona in tutto il paese in maniera uguale, quindi non ci sono dei gap strutturali che incidono o possono, diciamo, inficiare il lavoro di un editore che sta al sud piuttosto che se sta da un'altra parte d'Italia. Noi poi negli anni ci siamo anche in qualche modo garantiti un posizionamento più nazionale per le attività che abbiamo fatto e per la scelta del nostro catalogo, che è stato un catalogo appunto selezionato negli obiettivi e nella visione che come casa editrice abbiamo sempre avuto, cioè quella di avere un catalogo educativo, formativo, che si occupasse dei temi della pace a 360 gradi, quindi con molti libri manuali destinati agli educatori, agli insegnanti, a tutti coloro che si occupano e fanno educazione, e con dei testi di spiritualità critica, per cui una fede che deve rispondere al tempo che vive in maniera molto, molto forte, e deve poi contribuire a far crescere singolarmente le persone. Quindi oggi noi siamo riconosciuti a livello nazionale, chiaramente siamo una piccola e media casa editrice che non può competere con i grandi marchi, ma questo è un tema generalizzato in tutto il paese. per quelle case editrici che hanno un catalogo anche di qualità, devo dire. Poi negli ultimi anni noi, anzi non gli ultimi anni, negli ultimi 6 anni, con il progetto Lettore alla Pari, che si occupa di accessibilità culturale, accessibilità ai libri e alla lettura, siamo stati i primi a immaginare un progetto che fosse anche un processo, cioè che non finisse finiti i finanziamenti ma poi andasse avanti, che portasse all'attenzione il diritto alla lettura di tutti e tutte. Questo, diciamo, l'abbiamo fatto dal sud, lo stiamo facendo da qui e siamo diventati un punto di riferimento per tutti quegli editori, ma anche per le librerie, le biblioteche, i bibliotecari, gli insegnanti che si approcciano e vogliono approfondire i temi dell'accessibilità alla lettura.
1: Molto, cioè, questa mi sembra un'iniziativa molto importante, essenziale importanza anzi. In merito invece all'evento che ci sarà la settimana gramsciana, verrà presentato L'albero del riccio, opera di Gramsci, pubblicato da voi, dalla Meridiana, in un'edizione tattile che vede il coinvolgimento dei detenuti di Turi. Volevo chiedere, sì, a tal proposito, volevo chiederti perché questa idea di questa edizione tattile e questa attività con i detenuti, come è stata effettivamente poi vista dai detenuti stessi? È stato qualcosa di positivo per loro oppure no? Insomma, come è andata l'esperienza?
2: Guarda, l'idea di realizzare nel carcere di Turi un libro tattile a noi l'hanno data gli stessi detenuti, perché proprio per il progetto Lettore alla Pari, di cui ho detto poco fa, noi abbiamo portato 4 anni fa nel carcere di Turi una delle nostre attività di formazione e informazioni sull'esistenza dei libri tattili. E noi come casa editrice avevamo pubblicato il libro L'albero del riccio in comunicazione aumentativa alternativa in CA. Abbiamo una collana che si chiama Parimenti, dove appunto pubblichiamo libri classici della letteratura mondiale. Abbiamo pubblicato Il diario di Anna Frank, Il canto di Natale, Dracula, e quindi anche un testo di Rodari, e anche L'albero del riccio di Gramsci in comunicazione aumentativa alternativa. Quando siamo stati nel carcere di Turi per presentare questo libro, siamo stati nel carcere di Turi perché appunto Gramsci era stato detenuto durante il periodo fascista nel carcere di Turi, e quindi ci sembrava di riportare il luogo, il libro, laddove erano nate le storie. I detenuti allora presenti, quando hanno scoperto insomma che l'esistenza dei libri tattili, ci hanno chiesto di poter attivare all'interno dell'istituto un laboratorio per la costruzione dei libri tattili. I libri tattili sono libri che non vanno in tipografia, hanno proprio una costruzione manuale, sono dei prodotti unici sostanzialmente, richiedono anche molta manualità. Nel carcere di Turi, prima del Covid, c'erano dei laboratori che anche di falegnameria altro e di altro tipo, che appunto impiegavano i detenuti anche per dar modo loro di acquisire delle competenze lavorative poi da poter utilizzare anche fuori. Con il Covid questa esperienza dei laboratori si era bloccata e loro ci avevano chiesto di poter riprendere un laboratorio e magari proprio fare un laboratorio sulla costruzione di libri tattili. A quell'incontro era presente anche il garante regionale, che poi ci ha chiesto concretamente di realizzare all'interno un'esperienza di questo tipo, con un avviso al quale abbiamo partecipato insieme con la cooperativa Zorba, che è una cooperativa sociale con la quale partner del progetto Lettore alla Pari. Abbiamo poi presentato il nostro progetto e è stato accolto e finanziato dal garante delle persone con disabilità delle persone recluse in carcere della regione Puglia, e abbiamo avviato questa sperimentazione. Noi abbiamo chiesto, siccome la costruzione di un libro tattile comporta tutta una serie di competenze proprio nell'immaginare come la storia che noi leggiamo possa essere letta usando il tatto, quindi le mani, da persone che non vedono, abbiamo chiesto a Fabio Fornasari, che è un esperto di creazione di prodotti, compresi libri tattili per persone con disabilità complessa, abbiamo chiesto a lui di essere il formatore di questo percorso, e devo dire che è stato proprio un'esperienza di apprendimento anche per me, che ho seguito molti incontri, sono stata presente a molti incontri, un'esperienza unica, perché noi siamo partiti dalla lettura della storia e poi grazie a Fabio abbiamo capito come progettare, i detenuti hanno capito come progettare e hanno imparato come progettare un libro tridimensionale sostanzialmente, dove gli oggetti, le figure, il racconto è fatto di oggetti tridimensionali che possano essere al tatto capiti, riconosciuti dalle persone non vedenti. L'obiettivo del progetto era la creazione di 10 copie e poi della messa in vendita delle successive. I detenuti hanno hanno risposto molto molto bene a questo progetto, inizialmente con un po' di diffidenza perché non era chiaro dove volessimo arrivare. Fabio Pornasari è stato molto bravo nel far capire anche a chi sono destinati quei libri. Su questo loro si sono posizionati moltissimo, cioè hanno sentito di poter essere utile per qualcuno, per qualcun altro, e quindi hanno colto anche il valore sociale di quello che stavano facendo. Quindi non era qualcosa per impegnare del tempo, per fare delle cose e per avere anche delle possibilità, perché il progetto prevedeva delle borse di lavoro, quindi rispetto al tempo che loro hanno impiegato c'è stato il riconoscimento di borse di lavoro ai detenuti. Ovviamente parliamo di veramente poche centinaia di euro, perché il finanziamento non era altissimo, ma queste sono le somme, insomma sono poche le somme che vengono messe a disposizione per questi interventi, ma è importante farli. Quindi quando hanno capito anche il valore sociale di questo, di quello che stavano facendo, di poter essere utili per altri che erano in una condizione diversa da loro, che hanno sentito anche di reclusione, cioè una persona che non vede è sottoposta a delle limitazioni, quindi loro hanno lavorato perché queste limitazioni e questi limiti potessero essere superati da quello che loro riuscivano a creare. E devo dire che quando è partito questo aggancio da parte loro, sono diventati degli artigiani eccezionali, perché hanno intuito come realizzare al meglio il riccio, come realizzare la tartaruga, le formiche, quindi hanno fatto anche un lavoro di creazione di come l'oggetto potesse rispondere meglio al tatto di chi lo andava a toccare senza vederlo. E quando poi, quindi, c'è stata la creazione di una copia, di un prototipo che abbiamo presentato all'edizione della Fiera di Lettore alla Pari del 2024, e un detenuto permessante è venuto e ha raccontato anche il lavoro che stavano facendo. Questa copia è stata anche in qualche modo fatta vedere, toccare da persone non vedenti, quindi c'è stata anche questa prima validazione. Dopodiché è partita la produzione. Per le prime 10 copie da dare gratuitamente, noi a giugno scorso, opzione così alto e importante su tutto il territorio nazionale, perché poi abbiamo presentato il libro a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, appunto poi grazie anche con la collaborazione dell'Istituto Gramsci, della Fondazione Gramsci di Roma, ma diverse biblioteche ce l'hanno chiesto e ora ce l'hanno a scaffale praticamente. La prima biblioteca che ce l'ha chiesto è la biblioteca di Imola, che lo ha all'interno del patrimonio e quindi il libro può essere consultato. Questo credo che sia un risultato estremamente positivo. Devo dire anche.
3: Quei che mi corrono dietro presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La purezza è un fiore che si difende anche a costo della vita. Così si può riassumere il sacrificio di Antonia Mesina, nata a Orgosolo nel 1919. Seconda di 10 figli, aiutava la madre malata nelle faccende domestiche e partecipava attivamente all'azione cattolica. Il 17 maggio 1935, mentre raccoglieva legna con un'amica, fu aggredita da un giovane che tentò di violentarla. Antonia resistette con tutte le sue forze, venendo uccisa con 74 colpi di pietra. Beatificata da Papa Giovanni Paolo II nel 1987 e venerata come martire della purezza.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della settimana d'azione contro il razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Dona al 45581. Fondazione Patrizio Paoletti. Insieme possiamo arrivare prima.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il brano musicale che vi facciamo ascoltare oggi è del 66 ed è composto da un gruppo pop rock californiano. Il frontman della band sostiene che il brano rappresenta ciò che tutti i bambini pensano prima o poi. Il giovane protagonista della canzone, infatti, esprime il desiderio preadolescenziale di crescere e diventare adulto, in modo da essere autonomo e potersi sposare con la sua amata. Non sarebbe bello se fossimo più vecchi? Non dovremmo aspettare così a lungo. E non sarebbe bello vivere insieme? Nel tipo di mondo a cui apparteniamo, lo sai che sarebbe molto meglio poterci dire buonanotte e restare insieme. State per ascoltare Wouldn't Be Nice, Beach Boys.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni su Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Saluto dalla redazione. In apertura la guerra USA-Iran. Il cessate il fuoco resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, così avverte il presidente USA. Il comando statunitense spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e di aver risposto con raid di autodifesa. Intanto i dazi globali del 10% imposti da Trump a febbraio sono illegali, lo ha stabilito la Corte per il Commercio USA. L'Unione Europea rinvia l'ok all'intesa con Washington sulle tariffe e arriva quindi la minaccia di Trump. Avete tempo fino al 4 luglio, poi schizzeranno a livelli ben più elevati del 15% previsto. E siamo al delitto di Garlasco. Pornografia, violenza sessuale, sesso estremo, pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Gli investigatori hanno sequestrato 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia. L'OMS tranquillizza e fa il punto sui contagi sulla Oceanwide Expeditions. 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave arriva alle Canarie e i turisti saranno rimpatriati. Si muove intanto l'Unione Europea, ha attivato il meccanismo di protezione civile e saranno fissate norme per la quarantena. Il tennis, quarto giorno al Foro Italico degli internazionali d'Italia, 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi affronta De Minoa, poi Darderi Hanfman e non prima delle 20:30 Musetti. Nel femminile giocano Gran, Basiletti e Cocciaretto, domani Jannik Sinner debutterà a Roma contro l'austriaco Sebastian Hofner. L'incrocio con uno tra Zverev, Djokovic e Musetti è possibile solo in finale. E con questo è tutto, più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. La Serie A, da domani il turno 36, sarà aperto da Torino-Sassuolo alle 20.45, sabato alle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter e alle 20.45 la sfida importantissima tra Lecce, in piena lotta salvezza, e la Juventus, in cerca di punti Champions. Domenica alle 12.30 Verona-Como, alle 15 Fiorentina-Genoa e Cremonese-Pisa, che potrebbe riaprire il discorso salvezza. Alle 18 Parma-Roma, sempre in chiave Champions, mentre alle 20.45 Milan-Atalanta, altra gara decisiva. Lunedì alle 20.45 Napoli-Bologna. Andiamo all'estero. Dopo il caso Valverde e Tchouaméni, un'altra brutta notizia scuote lo spogliatoio del Real Madrid. La carriera di Ferland Mendy sarebbe a rischio. Il terzino francese era stato costretto a uscire nel match contro l'Espagnol per un problema muscolare. Gli esami avevano evidenziato una lesione al tendine del muscolo retto femorale della gamba destra, ma ora la diagnosi dell'infortunio sarebbe peggiorata di molto. Secondo quanto riportato da COPE, oltre alla lesione ci sarebbe anche una separazione ossea che metterebbe a rischio la carriera del francese a soli 30 anni. Il tennis: agli internazionali d'Italia di Roma passano il turno Jasmine Paolini contro la francese Zhang Zhan e Noemi Basiletti contro l'australiana Anja Tomljanovic, mentre Federico Cina saluta il torneo battuto dal belga Blocks, così come Berrettini contro Popirin. Passa il turno Bellucci contro Buruciaga, viene eliminato Maestrelli da Bautista Agu. Yannick Sinner ha parlato in conferenza 2 giorni dal debutto degli internazionali BNL d'Italia a Roma. Stanchezza, sto sul presente, è bellissimo tornare a Roma dopo l'anno scorso che ero stato fuori per mesi. Sono super contento di essere qui, ha detto. So di aver recuperato durante l'ultimo torneo, il fisico lo sento abbastanza bene. Ho trascorso 3 giorni tutti liberi, niente tennis o allenamenti. Ho giocato a golf e a calcio, ha continuato Sinner. Ora ho 2 giorni per preparare questo torneo. Era la cosa più giusta in questo momento. Vediamo come reagisco in campo. Chiudiamo con il ciclismo. Anche la 109esima edizione del Giro d'Italia partirà dall'estero, come lo scorso anno. Dall'Albania alla Bulgaria, dove è previsto lo start domani. Sarà la 16ª partenza della storia fuori dai confini italiani. Ripartenza in Italia da martedì 11 in Calabria e poi una costante risalita che prevede una volata a Napoli, una costante recente, il blockhouse in Abruzzo, i muri marchigiani, una sola cronometro in Toscana, un tappone valdostano, il ritorno a Milano nella 15ª frazione, un'escursione in Svizzera, il Giau cima coppi dell'edizione e l'arrivo a Piancavallo. Qui si decideranno il vincitore e il podio, premiati a Roma domenica 31 maggio. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.

0: Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: Sappiamo che l'uomo ha perso il paradiso terrestre perché non era stato bambino, non aveva giocato abbastanza. Così scriveva Maria Lai nel suo celebre libro Tenendo per mano l'ombra. Nata a Ulassai nel 1919, artista innovativa, ha intrecciato tradizioni e contemporaneità. La sua opera più celebre, Legarsi alla montagna, coinvolse l'intera comunità del suo paese natale in un gesto simbolico di unione tra persone, arte e natura. Muore nel 2013, lasciando un'eredità poetica e giocosa che continua a parlare a chi cerca nuovi modi per vedere il mondo.

0: Certo che senza un lavoro come faccio a iscrivermi all'università? Devo pagare l'affitto, le tasse.
1: Ti serve una mano? Con i servizi per il diritto allo studio degli ERSU della Sardegna, l'università diventa più accessibile. Borse di studio, servizio ristorazione, esonero tasse e tante altre agevolazioni. Scopri i bandi sui nostri siti web e sui canali social. ERSU ti sostiene.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: Unica Radio.
4: Unica Radio. Raccontiamo.

0: La donna è fedele ad uno, quando il turco si fa cristiano. Giovanni Verga.
1: Il GR Cultura dell'Agenzia di...
2: La rassegna Roma Summerfest torna all'Auditorium Parco della Musica con oltre 2 mesi di programmazione da giugno a settembre e più di 70 spettacoli tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz. L'edizione 2026 rafforza la sua identità nella varietà, proponendo un cartellone con una forte presenza di band storiche e icone della musica internazionale come Ben Harper and the Innocent Criminals, Anastasia e Marilyn Manson, accanto alle voci più nuove e originali del panorama musicale come Niqab e La Niña. Tra i protagonisti della musica italiana Niccolò Fabi, Alice, Subsonica, Levante ed Elio e le Storie Tese. La rassegna si apre il 13 giugno con Serena Brancale e si conclude il 12 e 13 settembre con il ritorno del Festival Dissonanze, che tra i nomi ha annunciato Björk e Peggy Gou. Dal 22 al 24 maggio al Teatro Grande di Pompei arriva la 5ª edizione di Sogno di Volare, il progetto nato nel 2022 dall'incontro fra il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, e il regista, drammaturgo e cofondatore del Teatro delle Albe, Marco Martinelli, con l'obiettivo di rimettere in vita i testi classici e riconquistare il senso collettivo e civile del teatro attraverso il coinvolgimento creativo e performativo degli studenti e degli adolescenti dell'area vesuviana. A inaugurare questo nuovo ciclo il 22 maggio sarà la prima assoluta di Antigone, riscrittura da Sofocle a opera di Marco Martinelli, con gli studenti di Pompei, Castellammare di Stabia, Torre Annunziata e Torre del Greco. Lo spettacolo, con le musiche di Ambrogio Sparagna, sarà in replica il 24 maggio. Dal 7 maggio al 29 giugno il Palazzo Esposizioni di Roma presenta in anteprima nazionale la mostra World Press Photo 2026 con gli scatti vincitori della 69esima edizione del prestigioso contest di fotogiornalismo che dal 1955 premia ogni anno i migliori fotografi professionisti, contribuendo a costruire la storia del giornalismo visivo mondiale. I 42 progetti vincitori dell'edizione 2026 sono stati selezionati da una giuria indipendente tra 57.376 fotografie inviate da 3.747 fotografi provenienti da 141 paesi. A vincere il premio è stata la fotografa statunitense Carol Gasi con lo scatto Separati dall'Ice per il Miami Herald. Le immagini premiate raccontano l'eccesso di potere globale, l'escalation della crisi climatica e il costo umano dei conflitti. Sono 60 i comuni della Sardegna che parteciperanno all'edizione 2026 di Monumenti Aperti, la manifestazione che coinvolge l'intero territorio regionale in un grande racconto corale del patrimonio culturale. Tra le novità, le new entry di Budusò e Ulassai, che arricchiscono ulteriormente la rete dei centri partecipanti, accanto a importanti ritorni come Ales, Marrubiu, Monastir, Narcao, Nuoro, Sant'Anna Resi, Teulada e Usini, che rientrano nel circuito, contribuendo a rafforzare una presenza diffusa e capillare. Complessivamente, da maggio a ottobre, in tutta l'isola saranno oltre 600 i monumenti visitabili, affiancati da più di 50 itinerari pensati per accompagnare il pubblico alla scoperta di luoghi, storie e identità locali. Un patrimonio reso accessibile grazie all'impegno di oltre 15.000 volontari.

0: Scarica la Musei Italiani.
1: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
2: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
3: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
2: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
3: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
4: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
5: Abbiamo avvertito il tentativo di uccidere la sardità. Il nostro compito è difenderla e valorizzarla. Così affermava Mario Melis, nato a Tortolì nel 1921, avvocato e politico, fu una figura centrale del Partito Sardo d'Azione e durante il suo mandato come presidente della regione Sardegna promosse politiche per l'autonomia e lo sviluppo dell'isola, sostenendo l'identità culturale sarda e l'uso della lingua locale. Fu europarlamentare e portò la voce dell'isola in Europa. Muore nel 2003, lasciando un'eredità politica e culturale sull'autonomia e l'identità sarda.
6: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB+. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
7: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
8: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
9: Unica Radio.
8: App.

0: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.
1: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa?

Bentrovati dalla redazione. In apertura la visita del segretario di Stato USA in Italia, Marco Rubio, stamane alla Farnesina, dove è stato accolto dal ministro degli esteri Tajani. Il bilaterale è durato circa un'ora, a seguire si è spostato a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Meloni. La situazione nello stretto di Hormuz e la crisi in Libano, i temi al centro del faccia a faccia. La guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Mosca ha parlato di 1365 violazioni della tregua da parte dell'Ucraina. Intanto è iniziato il cessate il fuoco annunciato da Putin per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il delitto di Garlasco, pornografia, violenza, sesso estremo e pensieri ossessivi annotati nero su bianco in agende, quaderni e block notes. E questo è uno degli elementi centrali del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Sequestrate 10 agende, 15 quaderni e 4 block notes fondamentali per delineare la personalità dell'indagato e ricostruire il possibile movente del delitto. A Venezia il primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale. C'è una prima paziente presa in carico dal SERD per una dipendenza comportamentale da AI. La giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi totalmente e a dare totale fiducia al chatbot online.

0: In chiusura la MotoGP, il weekend di Le Mans parte con una sorpresa, miglior tempo di Luca Marini davanti ad Acosta su KTM e Asarco su Honda. Gran passo per Di Giannantonio IV senza cambiare gomme, nono Marc Marquez fuori dalla top 10, Bezzecchi 14esimo e Bagnaia 18esimo. Alle 15 si torna in pista per le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 del sabato. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

prenotato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio fra sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato, non lo capisce il mio stato. Sti soldi ci hanno cambiato, per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma poi il mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ora da no, conto i milioni. Comprano tutto ma non le emozioni, pure ci piove, peggio di ieri. Stanotte siamo da soli, e non è finita, siamo all'inizio. Pure se sto sul precipizio, ne ho preso un'altra ma non mi fa effetto. Vorrei che tutto cambiasse adesso, ma vivo all'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby, e sono i sbatti per i problemi, e sta ponendo perché c'ho sé.

ancora non mi è passata. Pensavi era acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima ero un miraggio. Immerso e

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa. Ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
2: Femmina piccante, prendila per amante. Femmina cuciniera, prendila per mugliera. Così recitava Tiberio Murgia nei film I soli ignoti. Nato Oristano nel 1929, Murgia fu un attore italiano noto per aver interpretato il personaggio di Ferri Botte, un siciliano geloso, in I soli ignoti di Mario Monicelli. Sebbene fosse sardo, Murgia divenne celebre per i suoi ruoli da uomo siciliano nel cinema italiano, partecipando a oltre 100 film in 50 anni. Muore nel 2010, lasciando un'eredità di personaggi indimenticabili che hanno segnato la commedia all'italiana.
3: Imparare, giocare, condividere. Negli asili nido cresce il futuro. Per questo il PNRR prevede 2,4 miliardi di euro per aumentarne i posti ed accogliere almeno il 33% dei bambini sotto i 3 anni. I comuni possono presentare le proposte entro il 31 marzo. Tutte le informazioni su pnrr.istruzione.it. Futura, la scuola per l'Italia di domani. Ministero dell'Istruzione, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: personalizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Qua su Unica Radio con Elvira Zaccagnino, che sarà ospite il 26 di aprile alla settimana gramsciana. Allora, Elvira è direttrice della casa editrice La Meridiana, che nasce a Molfetta nell'87. Allora, prima di parlare nello specifico di ciò che presenterai alla settimana gramsciana, volevo chiederti se potevi parlarci della nascita di questa casa editrice come prima cosa.
2: Sì, grazie intanto di questa occasione di presentazione prima dell'incontro che ci sarà domenica. Allora, La Meridiana è una realtà che è nata nell'87, appunto alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Noi siamo in Puglia e siamo fisicamente la casa editrice a Molfetta. Molfetta è una delle quattro città della diocesi che in quegli anni aveva come vescovo Don Tonino Bello, il vescovo della pace, oggi più volte citato anche da Papa Leone, come lo era stato da Papa Francesco, un vescovo che alla generazione dei giovani di allora ha dato una forte impulso a vivere la fede radicata nell'impegno sociale e anche nell'impegno politico. Quindi noi siamo nati in quegli anni, eravamo giovani tra i 17 e i 25 anni, con l'idea di mettere su una casa editrice che si occupasse dei temi della pace e del cambiamento sociale a partire dal nostro territorio, quindi facendo anche la scelta di rimanere nel Mezzogiorno e di avviare un'attività imprenditoriale e culturale. Quest'anno sono 39 anni di vita della casa editrice. Tocco sempre ferro per dire ci siamo riusciti, di certo non abbiamo mollato.
1: A tal proposito, com'è lavorare oggi in generale nel mondo editoriale, ma com'è lavorarci in una realtà appunto del Sud Italia? Può essere, perché noi, non lo so, le grandi case editrici ce le immaginiamo sempre da Roma in su effettivamente, o comunque che il mondo editoriale viva principalmente lì, quindi mi chiedevo com'è invece nel Sud Italia.
2: Allora, non è un'impressione sbagliata quella che tu e voi avete, quella che solitamente si ha. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, che è stata quella di collocarci nel Mezzogiorno. La Puglia degli anni Ottanta era totalmente diversa da quella di oggi. Ci sentivamo, ci facevano sentire un sud brutto, sporco e cattivo, diciamo, quello che non contribuiva alla crescita del paese. Noi invece abbiamo fatto proprio una scelta di posizionamento di campo, cioè quella di essere ai margini dei centri di potere culturale, perché stando ai margini tu vedi quello che accade nella periferia. È un po' il concetto che Franco Cassano, in quegli anni, che è stato un sociologo dell'Università di Bari, ma che ha determinato molto il pensiero sul riscatto del Sud in quegli anni, negli anni fine anni 80 e 90, è l'idea che il cambiamento accade anche nelle periferie della storia, e noi allora eravamo una periferia della storia, quindi la nostra scelta di essere al sud è stata proprio di un posizionamento chiaro. Non è facile lavorare in generale nel mondo dell'editoria. In Italia l'editoria dei libri è sempre stata in crisi, perché ci sono pochi lettori, ci sono pochi investimenti strutturali a livello nazionale sull'editoria. Devo dire che è stato difficile agli inizi, perché anche se io penso a come facevamo le spedizioni dei libri ai nostri distributori, che invece erano in Lombardia agli inizi del nostro lavoro, diciamo, noi portavamo i pacchi alla stazione che venivano messi sui treni, che i treni merci che portavano i libri su. Oggi c'è, l'infrastruttura funziona in tutto il paese in maniera uguale, quindi non ci sono dei gap strutturali che incidono o possono, diciamo, inficiare il lavoro di un editore che sta al sud piuttosto che se sta da un'altra parte d'Italia. Noi poi negli anni ci siamo anche in qualche modo garantiti un posizionamento più nazionale per le attività che abbiamo fatto e per la scelta del nostro catalogo, che è stato un catalogo appunto selezionato negli obiettivi e nella visione che come casa editrice abbiamo sempre avuto, cioè quella di avere un catalogo educativo, formativo, che si occupasse dei temi della pace a 360 gradi, quindi con molti libri manuali destinati agli educatori, agli insegnanti, a tutti coloro che si occupano e fanno educazione, e con dei testi di spiritualità critica, per cui una fede che deve rispondere al tempo che vive in maniera molto, molto forte, e deve poi contribuire a far crescere singolarmente le persone. Quindi oggi noi siamo riconosciuti a livello nazionale, chiaramente siamo una piccola e media casa editrice che non può competere con i grandi marchi, ma questo è un tema generalizzato in tutto il paese. per quello case editrici che hanno un catalogo anche di qualità, devo dire. Poi negli ultimi anni negli ultimi 6 anni, con il progetto Lettori alla Pari, che si occupa di accessibilità culturale, accessibilità ai libri e alla lettura, siamo stati i primi a immaginare un progetto che fosse anche un processo, cioè che non finiti i finanziamenti ma poi andasse avanti, che portasse all'attenzione il diritto alla lettura di tutti e tutte. Questo, diciamo, l'abbiamo fatto dal sud, lo stiamo facendo da qui e siamo diventati un punto di riferimento per tutti quegli editori, ma anche per le librerie, le biblioteche, i bibliotecari, gli insegnanti che si approcciano e vogliono approfondire i temi dell'accessibilità alla lettura.
1: Molto, cioè, questa mi sembra un'iniziativa molto importante, essenziale importanza anzi. In merito invece all'evento che ci sarà la settimana gramsciana, verrà presentato L'albero del riccio, opera di Gramsci, pubblicato da voi, dalla Meridiana, in un'edizione tattile che vede il coinvolgimento dei detenuti di Turi. Volevo chiedere a tal proposito, volevo chiederti perché questa idea di questa edizione tattile e questa attività con i detenuti, come è stata effettivamente poi vista dai detenuti stessi? È stato qualcosa di positivo per loro oppure no? Insomma, come è andata l'esperienza?
2: Guarda, l'idea di realizzare nel carcere di Turi un libro tattile a noi l'hanno data gli stessi detenuti, perché proprio per il progetto Lettore alla Pari, di cui ho detto poco fa, noi abbiamo portato 4 anni fa nel carcere di Turi una delle nostre attività di formazione e informazioni sull'esistenza dei libri tattili. E noi come casa editrice avevamo pubblicato il libro L'albero del riccio in comunicazione aumentativa alternativa in CA. Abbiamo una collana che si chiama Parimenti, dove appunto pubblichiamo libri classici della letteratura mondiale. Abbiamo pubblicato il diario di Anna Frank, il canto di Natale, Dracula e quindi anche un testo di Rodari e anche l'albero di riccio di Gramsci in comunicazione aumentativa alternativa. Quando siamo stati nel carcere di Turi per presentare questo libro, siamo stati nel carcere di Turi perché appunto Gramsci era stato detenuto durante il periodo fascista nel carcere di Turi e quindi ci sembrava di riportare il luogo, il libro, laddove erano nate le storie. I detenuti allora presenti, quando hanno scoperto insomma che l'esistenza dei libri tattili, ci hanno chiesto di poter attivare all'interno dell'istituto un laboratorio per la costruzione dei libri tattili. I libri tattili sono libri che non vanno in tipografia, hanno proprio una costruzione manuale, sono dei prodotti unici sostanzialmente, richiedono anche molta manualità. Nel carcere di Turi, prima del Covid, c'erano dei laboratori che anche di falegnameria altro e di altro tipo, che appunto impiegavano i detenuti anche per dar modo loro di acquisire delle competenze lavorative poi da poter utilizzare anche fuori. Con il Covid questa esperienza dei laboratori si era bloccata e loro ci avevano chiesto di poter riprendere un laboratorio, magari proprio fare un laboratorio sulla costruzione di libri tattili. Ma quell'incontro era presente anche il garante regionale, che poi ci ha chiesto concretamente di realizzare all'interno un'esperienza di questo tipo, con un avviso al quale abbiamo partecipato insieme con la cooperativa Zorba, che è una cooperativa sociale con la quale partner del progetto Lettore alla Pari. Abbiamo poi presentato il nostro progetto, è stato accolto e finanziato dal garante delle persone con disabilità delle persone recluse in carcere della regione Puglia, e abbiamo avviato questa sperimentazione. Noi abbiamo chiesto, siccome la costruzione di un libro tattile comporta tutta una serie di competenze proprio nell'immaginare come la storia che noi leggiamo possa essere letta usando il tatto, quindi le mani, da persone che non vedono, abbiamo chiesto a Fabio Fornasari, che è un esperto di creazione di prodotti, compresi libri tattili per persone con disabilità complessa, abbiamo chiesto a lui di essere il formatore di questo percorso, e devo dire che è stato proprio un'esperienza di apprendimento anche per me, che ho seguito molti incontri, sono stata presente a molti incontri, un'esperienza unica, perché noi siamo partiti dalla lettura della storia e poi grazie a Fabio abbiamo capito come progettare, i detenuti hanno capito come progettare e hanno imparato come progettare un libro tridimensionale sostanzialmente, dove gli oggetti, le figure, il racconto è fatto di oggetti tridimensionali che possano essere al tatto capiti, riconosciuti dalle persone non vedenti. L'obiettivo del progetto era la creazione di 10 copie e poi della messa in vendita delle successive. I detenuti hanno risposto molto molto bene a questo progetto, inizialmente con un po' di diffidenza perché non era chiaro dove volessimo arrivare. Fabio Pranasari è stato molto bravo nel far capire anche a chi sono destinati quei libri. Su questo loro si sono posizionati moltissimo, cioè hanno sentito di poter essere utile per qualcuno, per qualcun altro, e quindi hanno colto anche il valore sociale di quello che stavano facendo. Quindi non era qualcosa per impegnare del tempo, per fare delle cose e per avere anche delle possibilità, perché il progetto prevedeva delle borse di lavoro, quindi rispetto al tempo che loro hanno impiegato c'è stato il riconoscimento di borse di lavoro ai detenuti. Ovviamente parliamo di veramente poche centinaia di euro, perché il finanziamento non era altissimo, ma queste sono le somme, insomma sono poche le somme che vengono messe a disposizione per questi interventi, ma è importante farli. Quindi quando hanno capito anche il valore sociale di quello che stavano facendo, di poter essere utili per altri che erano in una condizione diversa da loro, che hanno sentito anche di reclusione, cioè una persona che non vede è sottoposta a delle limitazioni, quindi loro hanno lavorato perché queste limitazioni e questi limiti potessero essere superati da quello che loro riuscivano a creare. E devo dire che quando è partito questo aggancio da parte loro, sono diventati degli artigiani eccezionali, perché hanno intuito come realizzare al meglio il riccio, come realizzare la tartaruga, le formiche, quindi hanno fatto anche un lavoro di creazione di come l'oggetto potesse rispondere meglio al tatto di chi lo andava a toccare senza vederlo. E quando poi quindi c'è stata la creazione di una copia, di un prototipo che abbiamo presentato all'edizione della Fiera di Lettore alla Pari del 2024, e un detenuto permessante è venuto e ha raccontato anche il lavoro che stavano facendo. Questa copia è stata anche in qualche modo fatta vedere, toccare da persone non vedenti, quindi c'è stata anche questa prima validazione. Dopodiché è partita la produzione. Per le prime 10 copie da dare gratuitamente, noi a giugno scorso, azione così alto e importante su tutto il territorio nazionale, perché poi abbiamo presentato il libro a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, appunto poi grazie anche con la collaborazione dell'Istituto Gramsci, della Fondazione Gramsci di Roma, ma diverse biblioteche ce l'hanno chiesto e ora ce l'hanno a scaffale praticamente. La prima biblioteca che ce l'ha chiesto è la biblioteca di Imola, che lo ha all'interno del patrimonio e quindi il libro può essere consultato. Questo credo che sia un risultato estremamente positivo, devo dire anche inaspettato, cioè noi pensavamo, però è andata anche oltre le aspettative. Rispetto sempre ai detenuti, una cosa che ci teniamo molto a raccontare è che il libro ha ovviamente la scritta in braille. Okay. I detenuti hanno scelto che fosse solo braille e non nero braille. All'inizio Fabio Fornasari ci ha fatto anche delle lezioni sulla scrittura in braille, ma dice

0: Osserva come difendi la tua malignità, come difendi le tue azioni sbagliate, i tuoi errori. Osho.
1: Hello, this is DJ Free Spirit and you are listening our new track WOA with Eran Hears and Gustavo PT. Enjoy. Enjoy.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: Questa è Unica Radio.
1: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
2: Conservare la giustizia e mantenere uno stato pacifico, tranquillo e buono per il popolo del nostro regno. Così recita la premessa della Carta dei Logu, promulgata da Eleonora d'Arborea. Giudicessa del giudicato d'Arborea, Eleonora fu una delle figure più importanti della Sardegna medievale per la sua saggezza e determinazione. Con la promulgazione della Carta dei Logu, un codice legislativo avanzato per l'epoca, promosse la giustizia e l'autonomia del suo popolo. Muore nel 1404 lasciando un'eredità di coraggio e innovazione che ancora oggi ispira la Sardegna.
3: Vado, che ho lezione di
4: Per me un ginseng.
5: Grazie.
3: Tango, ginseng e molto molto altro. L'Italia è un paese ricco di diversità. Senza, cosa rimane? 18ª edizione della Settimana d'Azione contro il Razzismo. Se sei testimone o vittima di atti discriminatori, chiama l'800 90 10 10 o segnalalo su unar.it, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali. Campagna a cura del Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
6: Raccontiamo.
0: La città che cambia. Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Song in Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il successo che vi proponiamo oggi è del 73 e presenta un significato a dir poco criptico. Sono stati numerosi i tentativi di decodificare il testo, che pone una sequenza di immagini apparentemente slegate che vanno da John Lennon a Mickey Mouse, da Ibiza ai Norfolk Roads, fino all'inno patriottico Rule, Britannia. Il brano narra la reazione di una ragazza sensibile al mondo dei media. La protagonista, infatti, si rifugia nelle immagini sempre diverse dei vari canali televisivi, in cerca di una via di fuga dai suoi litigiosi genitori. È una spiacevole e patetica faccenda per la ragazza dei capelli grigio topo, ma sua madre sta gridando no, e suo padre le ha detto di andarsene, ma il suo amico non si vede da nessuna parte. Ora cammina nel suo sogno sommerso, verso il posto con la visuale migliore, ed è rapita dallo schermo d'argento, ma il film è di una noia mortale, perché lei lo ha vissuto 10 volte, o forse più. Da un'occhiata all'avvocato che dà addosso all'uomo sbagliato. Accidenti, mi chiedo se saprà mai che è nello spettacolo di punta. C'è vita su Marte? Scopriamolo ascoltando questo fantastico pezzo, David Bowie, Life on Mars.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: Sintonizzando Radio Fu.
3: Il principe. The mixtape.

0: voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La marina iraniana ha sequestrato una petroliera, la Ocean Koi, accusata dalle autorità di aver tentato di ostacolare le esportazioni di petrolio e gli interessi nazionali dell'Iran. Lo riporta l'agenzia Tasnim. I comando della marina iraniana hanno effettuato il sequestro durante quella che è stata definita un'operazione speciale. Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che da parte russa non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco. Per questo l'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Papa Leone XIV, un anno esatto dalla sua elezione come pontefice, è oggi in visita pastorale a Pompei.

0: a Napoli. Stamattina il Santo Padre è arrivato in elicottero nell'area meeting del santuario di Pompei, dove è iniziato il programma odierno. Il Papa ha voluto subito salutare uno ad uno malati e disabili, assistiti dal Tempio della Carità. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Venerdì 12 giugno Helen Mirren riceverà il Taormina Film Festival Achievement Award durante una serata dedicata ad Anna Magnani all'interno del Teatro Antico. In occasione del 75esimo anniversario dell'uscita del film sarà proiettata la versione restaurata della pellicola bellissima di Luchino Visconti. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
1: Unica Radio.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
1: Con il sangue dei nostri padri difenderemo la libertà della nostra terra. Così si sarebbe espresso Iosto, figlio di Amsicora, nato a Cornus nel III secolo a.C. Giovane e valoroso comandante militare, combatté al fianco del padre nella rivolta contro l'occupazione romana della Sardegna. Durante la battaglia di Cornus, Iosto guidò diverse azioni contro le forze romane, distinguendosi per il suo valore. Muore in battaglia, lasciando un'eredità di coraggio e resistenza che ancora oggi ispira la Sardegna.
2: Perché dobbiamo andare così lontano per curarmi? Staremmo via tanto? Dove abiteremo?
3: Ogni anno, migliaia di persone sono costrette a curarsi per lunghi periodi lontano da casa e dall'affetto dei loro cari. Da oltre 30 anni Casa Amica accoglie i malati e le loro famiglie. Invia subito un SMS al 45591 o chiama da rete fissa. Costruiamo insieme una nuova Casa Amica.
4: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
5: Unica Radio, la tua carica quotidiana.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
2: Spostiamoci al presente. Era il 2005.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Portala sempre con te. Unica Radio.

0: Il sentimento svela di un uomo spesso più di ogni documento. Stefan Zweig.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: It's Camila Cabello.
1: And you're listening to
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: conto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi.

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: App.
2: Unica Radio. La senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV guarda la radio con orecchi diversi.
3: Il calcio è passione, sacrificio e cuore. Senza questi non è nulla. Così amava dire Gustavo Giannoni, nato a Olbia nel 1932. Difensore tenace, legò la sua carriera da calciatore al Mantova, con cui conquistò la Serie A. Da allenatore guidò squadre come Torino, Milan, Roma e Cagliari, lasciando un segno indelebile per il suo temperamento e la sua umanità. Celebre per il suo colbacco, divenne un'icona del calcio italiano degli anni 70. Muore nel 2018, lasciando un'eredità di passione e dedizione che ancora oggi ispira il mondo del calcio.
0: Unica Radio.
4: La città che cambia.
0: Unica Radio.
5: Raccontiamo la città che cambia.
0: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario di Stato Marco Rubio, nella conferenza stampa al termine degli incontri a Roma, ha affermato di non aver discusso del ritiro delle truppe statunitensi dall'Italia con la prima ministra Giorgia Meloni. Ha affermato poi di essere un forte sostenitore della NATO, ma alcuni paesi europei come la Spagna ci hanno negato l'uso di quelle basi per un'emergenza molto importante, ha detto. La portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, ha dichiarato: la Federazione Russa ha espresso rammarico per il rifiuto di scaricare il grano russo nel porto di Haifa, un rifiuto chiaramente attuato sotto pressione di Kiev, lo riporta la TASS. La cronaca: la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sul delitto di Garlasco e accusa Andrea Sempio di aver ucciso con odio e crudeltà Chiara Poggi, che aveva rifiutato una sua avance. A 19 anni di distanza i PM riscrivono una nuova verità che punta a chiedere il processo per l'indagato e la revisione del procedimento per Alberto Stasi, il fidanzato della vittima condannato a 16 anni. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM, che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam, è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura lo sport: impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno agli internazionali d'Italia batte in rimonta Alex De Minaur. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio, raccontiamo la città che cambia. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
3: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. La voglia irrefrenabile di rinnovare la propria immagine una volta arrivato maggio non è un semplice capriccio estetico, bensì una profonda esigenza di rinascita stagionale. Dimenticatevi le messe in piega troppo strutturate, le lunghezze pesanti e le rigide acconciature invernali che ci hanno tenuto compagnia fino a oggi. La primavera del 2026 sussurra a gran voce una sola fondamentale parola d'ordine: leggerezza. L'arte del capello di questo mese non desidera più ingabbiare la chioma in forme geometriche perfette, ma punta piuttosto a liberarne il movimento naturale. Si celebrano così consistenze corpose, vissute, sbarazzine, pronte a sfidare le prime brezze calde dell'anno senza il minimo timore di scompigliarsi. Se in passato il classico caschetto si portava liscio, rigoroso e lucido come una lastra di specchio, le tendenze di questa stagione stravolgono le carte in tavola, puntando tutto su un taglio corto fortemente sfilato e destrutturato. Diciamo addio alle linee nette. Le forbici del parrucchiere lavorano ora in verticale, svuotando le punte per creare volumi dinamici e un'area volutamente imperfetta ma ricercata. È la soluzione.

0: soluzione universale per eccellenza, quella che permette di uscire dalla doccia, applicare una noce di spuma volumizzante e scendere in strada con assoluta spensieratezza. Non si sceglie più questo taglio per apparire impeccabile a tutti i costi, ma per sfoggiare una irresistibile attitudine rilassata e vacanziera. Per le irriducibili della chioma lunga, invece, la vera rivoluzione passa attraverso stratificazioni nette e decise. Il taglio scalato si evolve in una versione più audace e ribelle, che strizza l'occhio al decennio di fine Novecento, ma mantenendo una freschezza assolutamente contemporanea. I volumi si concentrano ad arte sulla parte alta della nuca, mentre le lunghezze scendono fluide e le frange diventano lunghissime, aperte sulla fronte, quasi a fondersi in modo morbido con i ciuffi laterali. È il manifesto di un'eleganza informale che si sposa alla perfezione con i primi vestiti leggeri e le nuove scollature primaverili, incorniciando il viso senza mai appesantirne i lineamenti. Anche la colorazione gioca un ruolo da protagonista in questa delicata transizione di maggio, allontanandosi in modo drastico dalle tinte piatte e uniformi per esplorare schiariture calde e ricche di riflessi. Nati appositamente per replicare l'effetto dei primi soli estivi sulle lunghezze, questi pennelli di luce dorata scaldano l'incarnato, rendendo l'intero aspetto immediatamente più radioso e sano. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dell'attore comico statunitense Steve Martin. Una celebrità è una qualsiasi star della televisione o del cinema che trascorre più di 2 ore al giorno a sistemarsi i capelli.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Questa è Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In apertura il tennis con gli internazionali, impresa di Matteo Arnaldi che nel secondo turno batte in rimonta Alex de Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Jodar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. Per un'Italia che perde Berrettini e Sonego ce n'è un altra che festeggia l'impresa con tanto di rimonta. Il sanremese avanza al terzo turno dopo aver battuto de Minaur, vale a dire un top 10 ATP e ottavo al mondo e numero 6 del seeding. E nel frattempo Iga Swiatek non fallisce il suo esordio agli internazionali d'Italia. La polacca numero 3 al mondo ha infatti sconfitto i 3 set la statunitense Katie McNally con il punteggio di 6-1, 6-7, 6-3 in 2 ore e 44 minuti. Adesso il prossimo turno riserverà a Swiatek la vincente della sfida che vedrà protagoniste la statunitense Emma Navarro e l'italiana Elisabetta Cocciaretto. Yannick Sinner è pronto per il suo esordio al secondo turno degli internazionali BNL d'Italia. Il numero uno del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Master 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Hofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente che risale addirittura al 2019. Passiamo al calcio, la Juventus si gioca a Lecce una bella fetta della prossima Champions League. Dopo il passo falso con il Verona che ha riaperto la corsa al quarto posto, i bianconeri non possono più sbagliare. Luciano Spalletti ha dichiarato in conferenza stampa: vogliamo ripartire dalla fine della partita precedente, non è stato tutto da buttare via, il nostro pubblico ci ha riconosciuto impegno e qualità, vogliamo riproporre ciò che è stato fatto bene e che poi non ha avuto l'esito che ci aspettavamo. L'errore che non dobbiamo fare è appellarci alla sfortuna, giochiamo contro una squadra organizzata, conosco Di Francesco che è un allenatore bravo, conosco Corvino, so che hanno una società che investe, quindi sono tutte cose che danno un valore. Giocheremo contro una squadra che terrà il volume alto e ci vorrà il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ha detto il tecnico bianconero. È in corso negli uffici del Tribunale di Milano quella che può essere una giornata importante nell'inchiesta sugli arbitri. Il pubblico ministero Maurizio Ascione ha ascoltato per 3 ore come persona informata, non indagata, Giorgio Schenone, ha detto agli arbitri dell'Inter. Alle 13.40 è iniziata l'audizione di Dino Tommasi, neodesignatore di Serie A e B. Più tardi toccherà ad Antonio Zappi, ex presidente dell'AIA, squalificato per 13 mesi. Dalla redazione sportiva è tutto, a più tardi.
0: Unica Radio.

0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio. Come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: L'arte deve tornare ad essere grande, collettiva, murale. Così affermava Mario Sironi, nato a Sassari nel 1885. Pittore, scultore e illustratore, fu tra i primi protagonisti del Novecento italiano. Dopo un iniziale avvicinamento al futurismo, sviluppò uno stile personale caratterizzato da forme monumentali e atmosfere cupe, spesso raffiguranti paesaggi urbani e figure isolate. Sostenne il ritorno alla pittura murale realizzando opere pubbliche di grande impatto. Muore nel 1961, lasciando un'eredità artistica che continua a influenzare il panorama culturale italiano.
6: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
7: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App.
8: Cambia la tua musica. Unica Radio.

0: e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio. B-Podcast.
1: Qua su Unica Radio con Elvira Zaccagnino, che sarà ospite il 26 di aprile alla settimana gramsciana. Allora, Elvira è direttrice della casa editrice La Meridiana, che nasce a Molfetta nell'87. Allora, prima di parlare nello specifico di ciò che presenterai alla settimana gramsciana, volevo chiederti se potevi parlarci della nascita di questa casa editrice, come prima cosa.
2: Sì, grazie intanto di questa occasione di presentazione prima dell'incontro che ci sarà domenica. Allora, La Meridiana è una realtà che è nata nell'87, appunto alla fine degli anni 80 del secolo scorso. Noi siamo in Puglia e siamo fisicamente la casa editrice a Molfetta. Molfetta è una delle quattro città della diocesi che in quegli anni aveva come vescovo Don Tonino Bello, il vescovo della pace, oggi più volte citato anche da Papa Leone, come lo era stato da Papa Francesco, un vescovo che alla generazione dei giovani di allora ha dato una forte impulso a vivere la fede radicata nell'impegno sociale e anche nell'impegno politico. Quindi noi siamo nati in quegli anni, eravamo giovani tra i 17 e i 25 anni, con l'idea di mettere su una casa editrice che si occupasse dei temi della pace e del cambiamento sociale a partire dal nostro territorio, quindi facendo anche la scelta di rimanere nel mezzogiorno e di avviare un'attività imprenditoriale e culturale. Quest'anno sono 39 anni di vita della casa editrice. Tocco sempre ferro per dire ci siamo riusciti, di certo non abbiamo mollato.
1: A tal proposito, com'è lavorare oggi in generale nel mondo editoriale, ma com'è lavorarci in una realtà appunto del Sud Italia? Può essere, perché noi, non lo so, le grandi case editrici ce le immaginiamo sempre da Roma in su effettivamente, o comunque che il mondo editoriale viva principalmente lì, quindi mi chiedevo com'è invece nel Sud Italia.
2: Allora, non è un'impressione sbagliata quella che tu e voi avete, quella che solitamente si ha. Noi abbiamo fatto una scelta ben precisa, che è stata quella di collocarci nel mezzogiorno. La Puglia degli anni Ottanta era totalmente diversa da quella di oggi, ci sentivamo, ci facevano sentire un sud brutto, sporco e cattivo, diciamo, quello che non contribuiva alla crescita del paese. Noi invece abbiamo fatto proprio una scelta di posizionamento di campo, cioè quella di essere ai margini dei centri di potere culturale, perché stando ai margini tu vedi quello che accade nella periferia. È un po' il concetto che Franco Cassano in quegli anni, che è stato un sociologo dell'Università di Bari, ma che ha determinato molto il pensiero sul riscatto del Sud in quegli anni, negli anni fine anni 80 e 90, è l'idea che il cambiamento accade anche nelle periferie della storia, e noi allora eravamo una periferia della storia, quindi la nostra scelta di essere al sud è stata proprio di un posizionamento chiaro. Non è facile lavorare in generale nel mondo dell'editoria. In Italia l'editoria dei libri è sempre stata in crisi, perché ci sono pochi lettori, ci sono pochi investimenti strutturali a livello nazionale sull'editoria. Devo dire che è stato difficile agli inizi, perché anche se io penso a come facevamo le spedizioni dei libri ai nostri distributori, che invece erano in Lombardia agli inizi del nostro lavoro, diciamo, noi portavamo i pacchi alla stazione che venivano messi sui treni, che i treni merci che portavano i libri su. Oggi c'è, l'infrastruttura funziona in tutto il paese in maniera uguale, quindi non ci sono dei gap strutturali che incidono o possono, diciamo, inficiare il lavoro di un editore che sta al sud piuttosto che se sta da un'altra parte d'Italia. Noi poi negli anni ci siamo anche in qualche modo garantiti un posizionamento più nazionale per le attività che abbiamo fatto e per la scelta del nostro catalogo, che è stato un catalogo appunto selezionato negli obiettivi e nella visione che come casa editrice abbiamo sempre avuto, cioè quella di avere un catalogo educativo, formativo, che si occupasse dei temi della pace a 360 gradi, quindi con molti libri manuali destinati agli educatori, agli insegnanti, a tutti coloro che si occupano e fanno educazione, e con dei testi di spiritualità critica, per cui una fede che deve rispondere al tempo che vive in maniera molto, molto forte, e deve poi contribuire a far crescere singolarmente le persone. Quindi oggi noi siamo riconosciuti a livello nazionale, chiaramente siamo una piccola e media casa editrice che non può competere con i grandi marchi, ma questo è un tema generalizzato in tutto il paese. per quelle certo. case editrici che hanno un catalogo anche di qualità, devo dire. Poi negli ultimi anni noi, anzi non gli ultimi anni, negli ultimi 6 anni, con il progetto Lettore alla Pari, che si occupa di accessibilità culturale, accessibilità ai libri e alla lettura, siamo stati i primi a immaginare un progetto che fosse anche un processo, cioè che non finisse finiti i finanziamenti ma poi andasse avanti, che portasse all'attenzione il diritto alla lettura di tutti e tutte. Questo, diciamo, l'abbiamo fatto dal sud, lo stiamo facendo da qui e siamo diventati un punto di riferimento per tutti quegli editori, ma anche per le librerie, le biblioteche, i bibliotecari, gli insegnanti che si approcciano e vogliono approfondire i temi dell'accessibilità alla lettura.
1: Molto, cioè, questa mi sembra un'iniziativa molto importante, essenziale importanza anzi. In merito invece all'evento che ci sarà la settimana gramsciana, verrà presentato L'albero del riccio, opera di Gramsci, pubblicato da voi, dalla Meridiana, in un'edizione tattile che vede il coinvolgimento dei detenuti di Turi. Volevo chiedere a tal proposito, volevo chiederti perché questa idea di questa edizione tattile e questa attività con i detenuti, come è stata effettivamente poi vista dai detenuti stessi? È stato qualcosa di positivo per loro oppure no? Insomma, come è andata l'esperienza?
2: Guarda, l'idea di realizzare nel carcere di Turi un libro tattile a noi l'hanno data gli stessi detenuti, perché proprio per il progetto Lettore alla Pari, di cui ho detto poco fa, noi abbiamo portato 4 anni fa nel carcere di Turi una delle nostre attività di formazione e informazioni sull'esistenza dei libri tattili. E noi come casa editrice avevamo pubblicato il libro L'albero del riccio in comunicazione aumentativa alternativa in CA. Abbiamo una collana che si chiama Parimenti, dove appunto pubblichiamo libri classici della letteratura mondiale. Abbiamo pubblicato Il diario di Anna Frank, Il canto di Natale, Dracula, e quindi anche un testo di Rodari e anche L'albero del riccio di Gramsci in comunicazione aumentativa alternativa. Quando siamo stati nel carcere di Turi per presentare questo libro, siamo stati nel carcere di Turi perché appunto Gramsci era stato detenuto durante il periodo fascista nel carcere di Turi, e quindi ci sembrava di riportare il luogo, il libro, là dove erano nate le storie. I detenuti allora presenti, quando hanno scoperto insomma che l'esistenza dei libri tattili, ci hanno chiesto di poter attivare all'interno dell'istituto un laboratorio per la costruzione dei libri tattili. I libri tattili sono libri che non vanno in tipografia, hanno proprio una costruzione manuale, sono dei prodotti unici sostanzialmente, richiedono anche molta manualità. Nel carcere di Turi, prima del Covid, c'erano dei laboratori che anche di falegnameria altro e di altro tipo, che appunto impiegavano i detenuti anche per dar modo loro di acquisire delle competenze lavorative poi da poter utilizzare anche fuori. Con il Covid questa esperienza dei laboratori si era bloccata e loro ci avevano chiesto di poter riprendere un laboratorio e magari proprio fare un laboratorio sulla costruzione di libri tattili. A quell'incontro era presente anche il garante regionale, che poi ci ha chiesto concretamente di realizzare all'interno un'esperienza di questo tipo, con un avviso al quale abbiamo partecipato insieme con la cooperativa Zorba, che è una cooperativa sociale con la quale partner del progetto Lettore alla Pari. Abbiamo poi presentato il nostro progetto, è stato accolto e finanziato dal garante delle persone con disabilità delle persone recluse in carcere della regione Puglia, e abbiamo avviato questa sperimentazione. Noi abbiamo chiesto, siccome la costruzione di un libro tattile comporta tutta una serie di competenze proprio nell'immaginare come la storia che noi leggiamo possa essere letta usando il tatto, quindi le mani, da persone che non vedono, abbiamo chiesto a Fabio Fornasari, che è un esperto di creazione di prodotti, compresi libri tattili per persone con disabilità complessa, abbiamo chiesto a lui di essere il formatore di questo percorso. E devo dire che è stato proprio un'esperienza di apprendimento anche per me, che ho seguito molti incontri, sono stata presente a molti incontri, un'esperienza unica, perché noi siamo partiti dalla lettura della storia e poi, grazie a Fabio, abbiamo capito come progettare, i detenuti hanno capito come progettare e hanno imparato come progettare un libro tridimensionale sostanzialmente, dove gli oggetti, le figure e il racconto è fatto di oggetti tridimensionali che possano essere al tatto soprattutto capiti, riconosciuti dalle persone non vedenti. L'obiettivo del progetto era la creazione di 10 copie e poi della messa in vendita delle successive. I detenuti hanno risposto molto molto bene a questo progetto, inizialmente con un po' di diffidenza perché non era chiaro dove volessimo arrivare. Fabio Pornasari è stato molto bravo nel far capire anche a chi sono destinati quei libri. Su questo loro si sono posizionati moltissimo, cioè hanno sentito di poter essere utile per qualcuno, per qualcun altro, e quindi hanno colto anche il valore sociale di quello che stavano facendo. Quindi non era qualcosa per impegnare del tempo, per fare delle cose e per avere anche delle possibilità, perché il progetto prevedeva delle borse di lavoro, quindi rispetto al tempo che loro hanno impiegato c'è stato il riconoscimento di borse di lavoro ai detenuti. Ovviamente parliamo di veramente poche centinaia di euro, perché il finanziamento non era altissimo, ma queste sono le somme, insomma sono poche le somme che vengono messe a disposizione per questi interventi, ma è importante farli. Quindi quando hanno capito anche il valore sociale di questo, di quello che stavano facendo, di poter essere utili per altri che erano in una condizione diversa da loro, che hanno sentito anche di reclusione, cioè una persona che non vede è sottoposta a delle limitazioni, quindi loro hanno lavorato perché queste limitazioni e questi limiti potessero essere superati da quello che loro riuscivano a creare. E devo dire che quando è partito questo aggancio da parte loro, sono diventati degli artigiani eccezionali, perché hanno intuito come realizzare al meglio il riccio, come realizzare la tartaruga, le formiche, quindi hanno fatto anche un lavoro di creazione di come l'oggetto potesse rispondere meglio al tatto di chi lo andava a toccare senza vederlo. E quando poi, quindi, c'è stata la creazione di una copia, di un prototipo che abbiamo presentato all'edizione della Fiera di Lettore alla Pari del 2024, e un detenuto permessante è venuto e ha raccontato anche il lavoro che stavano facendo. Questa copia è stata anche in qualche modo fatta vedere, toccare da persone non vedenti, quindi c'è stata anche questa prima validazione. Dopodiché è partita la produzione. Per le prime 10 copie da dare gratuitamente, noi a giugno scorso, opzione così alto e importante su tutto il territorio nazionale, perché poi abbiamo presentato il libro a Roma, al Palazzo delle Esposizioni, appunto poi grazie anche con la collaborazione dell'Istituto Gramsci, della Fondazione Gramsci di Roma, ma diverse biblioteche ce l'hanno chiesto e ora ce l'hanno a scaffale praticamente. La prima biblioteca che ce l'ha chiesto è la biblioteca di Imola, che lo ha all'interno del patrimonio e quindi il libro può essere consultato. Questo credo che sia un risultato estremamente positivo.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Il Friuli non dimentica. 50 anni esatti dall'orcolata, lo Stato si stringe attorno alle comunità che nel 76 seppero rinascere dalle macerie. Il capo dello Stato Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno voluto rendere omaggio alla terra che tremò partecipando al Consiglio regionale straordinario a Gemona del Friuli. Il 6 maggio del 1976, in appena 59 secondi, il terremoto cancellò interi paesi e spezzò quasi 1000 vite. A distanza di 50 anni, quel momento continua a definire l'identità di una comunità che ha conosciuto il dolore più profondo e che ha saputo rialzarsi con un modello di ricostruzione ancora oggi studiato. Un'esperienza immersiva che permette al visitatore di riconoscere nelle radici della Repubblica il valore più autentico del nostro vivere insieme. Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, inaugura la mostra 1946 Nasce la Repubblica e sottolinea come il progetto riservi un'attenzione particolare alla partecipazione delle donne alla vita pubblica. Un evento storico per l'emancipazione, ricorda, culminato nel voto femminile. La mostra ripercorre il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, la seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente e i primi passi della neonata Repubblica. L'apertura al pubblico su prenotazione da domani e fino al 30 dicembre. A Venezia non imbracciamo le armi, ma prepariamo la pace. Con questo messaggio il presidente Pietrangelo Buttafuoco ha aperto oggi all'Arsenale la 61esima Biennale d'Arte di Venezia. In una conferenza stampa affollata e carica di tensioni geopolitiche, Buttafuoco ha rivendicato l'autonomia della fondazione, citando l'invito di Mattarella alla libertà e all'audacia. La Biennale non è un tribunale, ma un giardino di pace, ha ribadito, rispondendo alle feroci polemiche sulla riapertura del padiglione russo, rimasto sbarrato nelle ultime edizioni. Una scelta criticata dal governo, ma che Buttafuoco ha difeso in nome di una cultura senza confini, oltre i conflitti e i passaporti. Il tempo dell'indulgenza è finito. Fratelli d'Italia lancia da Montecitorio la stretta contro le occupazioni abusive. Al centro del piano del governo Meloni tutele più forti per i proprietari e procedure sprint. Bastano 15 giorni per l'ingiunzione del giudice e non più di 60 per liberare l'immobile. Per i deputati Buonguerrieri e Bignami si tratta di una norma di buonsenso necessaria a far ripartire il mercato degli affitti. Una risposta alla precarietà abitativa, sostiene Fratelli d'Italia, che punta a sanare le storture del sistema, rimettendo al centro la legalità e la proprietà privata.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
3: La medicina è scienza e coscienza, ricerca e responsabilità. Così si potrebbe riassumere l'impegno di Armando Businco, nato a Iersu nel 1887, anatomo patologo brillante, fu docente in Atenei italiani e autore di ricerche pionieristiche, tra cui lo studio sulle cellule fagocitarie, confermato anni dopo dalla microscopia elettronica. Per le sue idee antifasciste fu anche arrestato durante la guerra. A lui è intitolato l'ospedale oncologico di Cagliari. Muore nel 1967, lasciando un'eredità di scienza e integrità che continua a ispirare.
4: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy. Orgoglio italiano.
5: Leggera, leggera, gratuita, semplicemente unica. Unica. Unica Radio App. L'unico limite è non averla. Unica Radio, unica radio. App.

0: Translation. Le canzoni tradotte su Unica Radio.
1: Song in Translation, il format di Unica Radio nel quale si traducono i brani più ascoltati di sempre. Il singolo, pubblicato nel 2005, ha raggiunto la vetta della classifica in Germania, Polonia, Austria, Italia, Svizzera e Nuova Zelanda. Inoltre, la canzone è arrivata alla posizione numero 2 nella classifica dei singoli più venduti in Europa. Benché il gruppo sia inglese, la canzone ha ottenuto molto più successo nel resto del mondo che in patria. Vita metropolitana, io provo ad andare avanti, le pressioni non aiutano. Non importa quanto impegno io ci metta, vita metropolitana, qui il mio cuore non ha appoggio. E secondo voi questo è un grande successo? Ascoltiamolo insieme, ecco Big City Life del duo Matfix.
0: Song in Translation, le traduzioni delle canzoni, su Unica Radio.

0: Ora. Raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un colloquio di un'ora e mezza a Palazzo Chigi, quello tra il segretario di Stato USA Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Spero ci sia una proposta seria dell'Iran nelle prossime ore, ha detto Rubio in un incontro con la stampa, rilanciando il ruolo degli USA come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma senza perdite di tempo. Serrata anti-Israele di una ventina di padiglioni nazionali tra i giardini e l'arsenale alla Biennale di Venezia. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. La cronaca: un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. Sparita nel nulla assieme ai due figli di 14 e 16 anni e 4 cani, tacciono anche i telefoni di Sonia Bottacchiari, 49 anni, e dei due adolescenti scomparsi dal Piacentino il 20 aprile scorso e ora ricercati in particolare in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata l'auto e dove i tre avevano detto di essere diretti per una mini vacanza. Secondo quanto riportato dai media locali, Bonnie Tyler, 74 anni, la cantante del celebre brano degli anni 80 Total Eclipse of the Heart, è stata indotta in un coma farmacologico e sottoposta a ventilazione artificiale in un ospedale di Faro in Portogallo, dove risiede a causa del peggioramento delle sue condizioni. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Dai voce alla tua musica. Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: calci vuoti sulla scia.
1: Questa è Unica Radio. Comunica con noi. Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
2: La medicina è malata quando dimentica l'uomo. Così scriveva Giovanni Berlinguer, nato a Sassari nel 1924. Medico, docente e politico, fu tra i primi a promuovere la sanità pubblica in Italia, guidando il primo piano sanitario nazionale. Nel suo libro Bioetica quotidiana, sosteneva che l'etica medica dovesse partire dai bisogni reali delle persone. Muore nel 2015, lasciando un esempio limpido di medicina al servizio della giustizia sociale.
3: Mi dispiace, ma questa di carta non vale.
4: Eh no, signora, cartacea non vale.
5: Ragazzi, con questa non è.
6: Ma no, dai, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale.
8: Raccontiamo la città che cambia. La città che cambia. Unica Radio.
9: Oh, yeah!

0: leggera, gratuita,
1: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica,
1: unica,
0: unica, unica radio app.
2: Time Machine, unica radio, ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
3: Spostiamoci al presente. Era il 1977.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: Unica Radio.
3: Unica Radio.
4: Raccontiamo.

0: Una diffidenza moderata può essere savia. Una diffidenza oltrespinta, non mai. Silvio Pellico.
1: Hi, this is Blanca Barbara and you are listening to my new single, August.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: raccontiamo la città che cambia.
1: Unica Radio.
2: Questa è Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: La radio universitaria di Cagliari.

0: Che noia questo viaggio! Ci vorrebbe... Eccola! Ci voleva proprio la mia radio del cuore!
1: La tua radio non ti lascia mai, neppure un attimo. Scaccia la noia con la nostra musica, le nostre voci, i nostri programmi e la nostra pubblicità. Accendi la tua radio del cuore. Siamo sempre con te. La radio, il mezzo migliore per comunicare e renderti felice ogni giorno.
2: Non c'è corona che pesi più del pregiudizio. Così potrebbe parlare oggi Adelasia di Torres. Nata nel 1207 e ultima giudicessa del Logudoro, governò con fermezza in un'epoca in cui il potere femminile era ostacolato. Fece atto di vassallaggio al papato, riaffermando la sovranità del suo giudicato. Muore nel 1259, lasciando un'eredità di coraggio e leadership femminile.
3: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
4: App.

0: Musica Radio.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In un post su X, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto: ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Il cessate il fuoco resta in vigore, a confermarlo è stato il presidente Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli USA di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz, ma avvisa Teheran: fermi o colpiremo. Il comando statunitense per il Medio Oriente spiega di aver intercettato attacchi iraniani non provocati e aver risposto con raid di autodifesa. Le azioni dell'Ucraina il 9 maggio dipenderanno da come si evolverà la situazione venerdì, lo ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky accusando la Russia di violare il proprio cessate il fuoco. Domani dipende da ciò che sentiremo oggi, ha affermato nel suo discorso quotidiano alla Nazione. La cronaca: rimane senza colpevole l'assassinio di Fabrizio Piscitelli, noto capo ultras della Lazio conosciuto con il nome di Diabolic. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha assolto l'unico indiziato di essere l'esecutore materiale, Raul Esteban Calderon, ribaltando la condanna all'ergastolo del primo grado. È stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto. Una ventina di padiglioni nazionali della Biennale di Venezia sono chiusi oggi per protesta contro Israele. Finora l'elenco comprende Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Mentre ascolti questo messaggio. In Italia 175 milioni di animali sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, invisibili, chiusi in gabbia, vittime di mutilazioni. Con il tuo 5 per 1000 a Essere Animali, sostieni le indagini con cui mostriamo questa realtà a milioni di persone e denunciamo i maltrattamenti. Con il tuo 5 per 1000 ci aiuta a vietare pratiche crudeli e ottenere leggi migliori per gli animali. Segnati il codice fiscale 976-762-00-153. Maggiori informazioni su esseranimali.org. Aiutaci anche tu a difendere gli animali più sfruttati e meno tutelati.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le regioni. Peggioramento a fine giornata sulle Alpi occidentali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo qualche nube innocua al mattino sulle Adriatiche e al pomeriggio in Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 21 e 26 gradi. Al sud, giornata per lo più stabile, pur con nuvi sparse. Peggiora entro sera in Sardegna con piogge sparse. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 24 gradi.
5: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari. Scarica anche tu gratuitamente la nuova app di Unica Radio per il tuo smartphone. Vai su Play Store o l'App Store e scaricala. Potrai ascoltare la radio, inviare dall'app le tue richieste musicali e vedere il titolo e le immagini del brano in onda. E tanto altro ancora. Porta sempre con te la buona musica.
1: La libertà non si concede, si conquista. Così pensava Giovanni Maria Angioi, nato a Bono nel 1751. Giudice della Reale Udienza, guidò la rivolta antifeudale in Sardegna ispirandosi ai principi della Rivoluzione francese. Costretto all'esilio, morì a Parigi nel 1808, lasciando un'eredità di lotta per la giustizia e l'autodeterminazione.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
5: Unica Radio.
6: Ti piace Unica Radio? Scarica l'app per il tuo dispositivo Apple.

0: La debolezza è doppiamente debole quando è novizia. Thomas Hardy.
1: Hey, this is Mark Blitz of Blitz Union and you're listening to our track Hotel India Victoria.
2: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.

0: L'amore non è morale o immorale. È amore basta. Cassandra Clare.
1: Il GR politico dell'agenzia di...
2: Il governo dichiara guerra al caporalato. Dopo la morte del bracciante indiano a Latina, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Marina Calderone e Francesco Lollobrigida, riuniscono il tavolo con le associazioni datoriali e sindacali del mondo agricolo. La morte di Satnam Singh è per Calderone un atto di barbarie messo in atto, aggiunge Lollobrigida, da mano criminale che richiede un'accelerazione del contrasto allo sfruttamento. I due ministri annunciano che tramite il decreto agricoltura già incardinato in Senato si potranno inserire misure sulla giusta retribuzione dei lavoratori. Per Coldiretti servono controlli rigorosi per tutelare i diritti e la salute dei lavoratori e le aziende agricole oneste. Il Parlamento non è nelle condizioni di approvare il MES. È tranchant il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del meccanismo europeo di stabilità. A margine del Consiglio Ecofin, oggi a Lussemburgo, il titolare del Dicastero di via 20 settembre spiega che non ci sono molte speranze per l'ok da parte dell'Italia, almeno a breve. Sul lungo termine, aggiunge Giorgetti, dipende se cambia, se migliora, se muta natura. Introdurre il tema della ratifica del MES in questo momento mi sembrava come buttare il sale sulla ferita, ha commentato Amaro. L'Ecofin ha discusso anche gli esiti del G7 che si è chiuso in Puglia sull'uso dei proventi degli asset russi congelati. Sono un centinaio le città dove domenica e lunedì si voteranno i ballottaggi per eleggere i sindaci. Il secondo turno riguarda esclusivamente i comuni con più di 15.000 abitanti in cui nessun candidato ha ottenuto più del 50% dei voti al primo turno. La partita tra centrodestra e centrosinistra si gioca soprattutto in 14 città medio-grandi. Si vota per il sindaco in 5 capoluoghi di regione: Firenze, Bari, Perugia, Potenza e Campobasso. Il centrosinistra parte favorito nei ballottaggi di Firenze e Bari, dove al primo turno ha ottenuto maggiori consensi. Il centrodestra invece è in vantaggio a Potenza, Campobasso, Lecce, Caltanissetta e Vercelli. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita al Centro Europeo per l'Osservazione della Terra. L'ESPRIN è gestito dall'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, con sede a Frascati. La ricerca, ha detto Mattarella, non ha confini né frontiere, è necessariamente comune ed è questo che consente benefici all'umanità. Lo spazio, ha aggiunto il Capo dello Stato, sia un luogo comune. Si tratta di un messaggio fondamentale per il futuro della Terra. Al termine della visita, l'attività del centro è stata presentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Joseph Aschbacher, dal Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, e dalla ricercatrice Francesca Elisa Leonelli.
3: Hey, this is Sandro Silva and you're listening to my song... On your favorite station.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che...

0: L'unico limite è non averla. Unica Radio, Unica Radio App.
1: Hai già pensato a come destinare il tuo 5 per 1000?
2: Sì, quest'anno ho scelto di sostenere Unica Radio, l'associazione studentesca universitaria che promuove attività culturali e valorizza la nostra città.
1: Fantastico! Basta inserire il codice fiscale 92 16 26 70 9 28 sulla tua dichiarazione dei redditi e contribuirai al lavoro di Unica Radio.
2: Non perdere l'opportunità di fare la differenza. Dona il tuo 5 per 1000 a Unica Radio.
3: Unica Radio, la tua voce, la nostra città.
4: La Sardegna è nelle mie vene. Così dichiarava Gigi Riva, nato a Leggiuno nel 1944, arrivato a Cagliari 19enne, diventò il simbolo dell'isola, guidando la squadra alla storica vittoria dello scudetto. Con 35 gol in 42 presenze, è ancora oggi il miglior marcatore della nazionale italiana. Muore nel 2024 a Cagliari, città che aveva scelto come patria, perché essere sardo per lui era una scelta di fede.
5: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
6: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
7: Il 15 aprile celebriamo la giornata nazionale del Made in Italy, con centinaia di eventi in tutto il paese. Un inno al saper fare, all'intelligenza delle mani, un tributo alle eccellenze italiane, alle imprese che con ingegno e innovazione rappresentano l'orgoglio italiano e contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. 15 aprile, giornata nazionale del Made in Italy, orgoglio italiano.
0: Leggera, gratuita,
8: gratuita, gratuita,
0: semplicemente unica.
8: Unica,
0: unica, Unica Radio App.
9: Raccontiamo la città che cambia.
10: Unica Radio.

Ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena a lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. Non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per

0: radio.
1: Buonasera dalla redazione. Ho ricevuto oggi con piacere il segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali. Così in un post su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per quanto riguarda i negoziati, la proposta USA è ancora in fase di valutazione. Una volta raggiunta la conclusione definitiva, lo annunceremo senza dubbio, l'ha dichiarato Baghei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Riguardo le possibili violazioni della tregua, Baghei ha affermato che Teheran rimane nominalmente in una situazione di cessate il fuoco. Con una informativa, il nucleo investigativo dei Carabinieri di Milano mette nero su bianco tutti i dubbi sulla condanna dell'ex fidanzato di Chiara Poggi, scrivendo: è del tutto palese che già le evidenze riscontrate all'epoca ponessero in coscienza dei seri interrogativi su alcuni degli elementi che si erano rivelati determinanti nella condanna di Alberto Stasi. Venite, ho ucciso mia moglie, un uomo ha telefonato ai soccorsi denunciando l'ennesimo femminicidio prima di far perdere le sue tracce. È accaduto a Piacenza, in Emilia Romagna, in un appartamento di un palazzo in periferia. Le forze dell'ordine hanno trovato il cadavere di una donna 56enne. In chiusura allo sport, Jannik Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, a più tardi.
0: Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
4: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Renault Twingo E-Tech Electric, batteria da 27,5 kWh con tecnologia LFP, per la prima volta utilizzata su una Renault. 3,85 secondi per passare da 0 a 50 km orari. Perfetta per muoversi nel traffico cittadino e poi ancora agile come un go-kart per le manovre urbane. Il diametro di sterzata è stato ridotto fino a 9,87 metri. Sfrutta

0: tutta l'esperienza maturata con R5 ed R4. Nuova Toyota CHR Plus. Stiamo parlando di una 100% elettrica pensata per le famiglie. Le batterie sotto il pianale abbassano il baricentro aumentando la rigidità torsionale. L'isolamento acustico è quello che ti aspetti da un'auto con la spina. Servo sterzo elettrico, ricarica in corrente continua fino a 150 kW, poco meno di 30 minuti per passare dal 10 all'80%, fino a 607 km di autonomia nel ciclo WLTP. Due i tagli di batteria proposti, da 57,7 e 77 kW. Tre le potenze, 167, 224 e poi 343 cavalli. Passiamo alle due ruote. Moto Guzzi Stelvio 200 Tributo. È una bicilindrica che scorre in souplesse quando si viaggia, ma che sa anche cambiare passo quando la strada si stringe e le curve iniziano a chiamare. Proprio tra curve, asfalto bagnato e tratti più impegnativi si capisce quanto il lavoro fatto sulla ciclistica sia concreto. La Stelvio non è una specialista dell'off-road, ma non si tira indietro. Mantiene stabilità, trasmette fiducia e soprattutto non mette mai in difficoltà, grazie a una distribuzione dei pesi riuscita e a sospensioni che filtrano bene senza diventare molli quando serve sostegno. La Yamaha Tracer 7GT YA. La base tecnica è la nota unità CP2 di Yamaha, una certezza da 689 cm3 e 73,4 cavalli di potenza massima. La peculiarità risiede però nella trasmissione. Niente leva della frizione, niente pedalina del cambio. Al loro posto ecco un doppio attuatore elettronico posto sotto la manopola sinistra del manubrio per cambiare marcia in modo sequenziale, altrimenti la moto gestisce in totale autonomia la cambiata con due modalità, D e la più sportiva D+. Vediamo con una curiosità. Il 2026 segna una svolta radicale per l'urbanistica milanese con il lancio di MOVES, il piano strategico del comune destinato a ridisegnare la geografia degli spostamenti cittadini. Il cuore del progetto prevede lo sviluppo di una rete ciclabile complessiva di 565 km, strutturata su 29 itinerari strategici principali e una fitta trama di percorsi secondari nei quartieri. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: Notizie flash dal Parlamento Europeo. Tre commissioni del Parlamento Europeo hanno appoggiato la proposta di creare una nuova categoria di imprese a metà tra le piccole e medie imprese e le grandi società. Lo status di piccola impresa a media capitalizzazione si applicherebbe alle aziende con meno di 1.000 dipendenti e fino a 200 milioni di euro di fatturato o 172 milioni di euro di attivi totali. L'obiettivo è evitare che gli oneri normativi a carico delle imprese aumentino improvvisamente quando le loro attività si espandono. I colloqui con il Consiglio potranno iniziare se il Parlamento approverà la proposta durante la plenaria di marzo. La Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e la Commissione per le libertà civili e la giustizia chiedono una nuova norma europea che definisca lo stupro come assenza di consenso. In una relazione approvata questa settimana, le commissioni hanno esortato il Parlamento europeo a proporre una definizione giuridica comune incentrata sul consenso libero, consapevole e irrevocabile. Ciò consentirebbe di migliorare l'accesso alla giustizia per le vittime e uniformare le leggi nazionali agli standard internazionali. Hanno inoltre chiesto che la violenza di genere sia riconosciuta come reato nell'Unione Europea, che i servizi di sostegno alle vittime siano migliorati e che siano introdotte misure per combattere la misoginia online. Il testo sarà discusso in aula e votato a marzo. La Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha concluso una visita di 2 giorni a Londra. Nella capitale britannica ha incontrato importanti figure politiche ed è intervenuta alla conferenza sulla sicurezza e la difesa tenutasi all'Istituto Reale degli Affari Internazionali, noto anche come Chatham House. Durante il suo intervento ha dichiarato:
2: It is time to reset the partnership between...
1: È il momento di riavviare le relazioni tra Unione Europea e Regno Unito con un partenariato che rispetti la scelta del popolo britannico, ma che sia in grado di rispondere alla realtà di oggi grazie a un approccio pragmatico, di buon senso e vantaggioso per entrambe le parti.
2: In a pragmatic, common sense win-win approach.
1: La Presidente Metsola ha incontrato anche il Presidente della Camera dei Comuni, Lindsay Hoyle, e il Primo Ministro, Keir Starmer. I colloqui si sono concentrati sul rafforzamento della cooperazione tra Unione Europea e Regno Unito. Con questo è tutto. Torneremo lunedì con altri aggiornamenti.
0: Questa è Unica Radio.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma, in programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner. I due azzurri sono stati protagonisti di una partitella d'allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Intanto oggi impresa di Matteo Arnaldi, che nel secondo turno ha battuto in rimonta Alex De Minaur, numero 8 della classifica ATP e numero 6 del seeding. L'australiano si prende il primo set, ma il sanremese pareggia i conti al tiebreak e nel terzo e decisivo parziale completa la rimonta, finisce 4-6, 7-6, 6-4. Adesso c'è la sfida allo spagnolo Rafael Codar, capace di eliminare il portoghese Nuno Borges. La MotoGP, un super zarco, firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Le Mans. Il francese del team LCR ha preceduto le 2 Ducati di Gian Antonio e Bagnaia, quarto Alex Marquez, poi Mir e le Aprilia di Martin e Bezzecchi, decimo Acosta, tredicesimo Marc Marquez, che sarà costretto a passare dal Q1. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara. Il ciclismo: Paul Meunier, corridore francese della Soudal Quick-Step, domina lo sprint della prima tappa del Giro d'Italia con arrivo a Burgas in Bulgaria. Battuto nettamente Milan, arrivato addirittura fuori dal podio, l'azzurro manca la possibilità di diventare la prima maglia rosa di questa edizione, frazione segnata da una lunga fuga della coppia Tarozzi-Sevilla e da una caduta a 1 chilometro dalla fine che ha tolto dalla battaglia finale molti velocisti. Passiamo al calcio con una nota ufficiale: il Real Madrid ha reso noto la sanzione disciplinare inflitta a Valverde e Tchouaméni, protagonisti del furioso alterco che li ha visti protagonisti durante l'allenamento di ieri. Il Real Madrid comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all'apertura del procedimento disciplinare avviato ieri nei confronti dei nostri giocatori Valverde e Tchouaméni, e entrambi si sono presentati oggi davanti all'ispettore incaricato del caso. Nel corso dell'audizione i calciatori hanno espresso il loro completo pentimento per quanto accaduto e si sono scusati reciprocamente. L'ex Milan Alex Jimenez è in grossi guai in Inghilterra. Il terzino che il Bournemouth a febbraio ha riscattato dai rossoneri è infatti finito nella bufera per via di alcuni messaggi inappropriati diventati virali sui social, che il 21enne ha scambiato con una ragazza minorenne di 15 anni. Mi piacciono le ragazze giovani, si legge in una di queste conversazioni. Ad aprire la 36esima giornata di Serie A venerdì 8 maggio alle 20.45 sarà Torino-Sassuolo. D'Aversa conferma Simeone davanti con Vlasic alle sue spalle, Grosso con qualche dubbio in attacco dove Berardi non è al meglio ma dovrebbe partire titolare, mentre Pinamonti dovrebbe iniziare dalla panchina con Nzola dal primo minuto. Dalla redazione sportiva è tutto, grazie per averci seguito.
0: Raccontiamo la città che cambia. Unica Radio.
4: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
5: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
6: La verità non si piega al potere. Così avrebbe potuto dire San Lucifero, vescovo di Cagliari nel IV secolo. Fiero oppositore dell'arianesimo, rifiutò di condannare Atanasio al Concilio di Milano, venendo per questo esiliato. Tornato in Sardegna, continuò la sua lotta per l'ortodossia cristiana. Muore nel 370 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede incrollabile e coraggio contro ogni compromesso.
7: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
8: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
9: Portala sempre con te. Unica Radio. Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.

0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
0: Unica Radio.
1: Unica Radio.
2: Raccontiamo.
0: Mua.
1: La città che cambia.
3: Time Machine. Unica Radio ti porta alla scoperta delle canzoni più famose del passato. Su Unica Radio.
4: Spostiamoci al presente. Era il 1978.

0: Non perdere l'appuntamento quotidiano alle ore 20 con La Grande Musica. Ogni giorno una biografia musicale di un grande artista.
1: Ascoltala come e quando vuoi. Unica Radio.
2: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
3: Unica Radio.
2: App.

0: Servirsi di Dio come di una risposta alla domanda sull'origine delle leggi equivale semplicemente a sostituire un mistero con un altro. Stephen Hawking.
1: Hey, this is Neve and you're listening to my new song.

0: unica radio, la tua carica quotidiana.
1: Yeah, andremo fuori a cena, ricordi quella sera? Arriviamo in ritardo ma chi se ne frega. Tanto non avevo fame, tatto non l'ho mai avuto, per capire cosa avevo prima di averlo perduto. Eri vestita nera, lingerie rossa e un top verde. Non mi piaceva ma tu eri bella.

senza avrebbe mentire alla storia. Cambiare un brivido con pelle d'oca. Corro di foglie sporco dei dettagli, ma questa è musica per chi ricorda. La tentazione vera è una trappola. La scopro indifesa, non cado ma esco.

0: Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, be podcast.
1: Accendi nei nostri cuori un tenero amore ed un'abbondante misericordia verso i nostri fratelli. Così recita una preghiera dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, dove è nato nel 1701. Frate Cappuccino trascorse la vita tra le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. La sua umiltà e carità lo resero amato da tutti, tanto che Grazia Deledda lo definì l'uomo più ricordato del Settecento sardo. Muore nel 1781 a Cagliari, lasciando un'eredità di fede e servizio che ancora oggi ispira tanti.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio! Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
4: Viaggiare. Lavorare. Studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click.
3: Unica Radio.
5: La città che cambia.
0: Unica Radio. Raccontiamo
5: la città che cambia.
6: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.

0: Unica Radio, la radio che ti fa sentire a casa, ora ha il suo official store online, dove puoi trovare tutti i prodotti con il logo della tua radio preferita. Felpe, t-shirt, cappellini, gadget e molto altro ancora. Visita il nostro store online e scopri tutti i prodotti disponibili. unicaradio.it/shop.
1: Unica News, spazio all'informazione.
2: Un saluto da Unica Radio per l'informazione culturale locale. Il servizio.
3: A Cagliari, il 13 giugno 2026, il Teatro d'Olio ospiterà Candlelight, Coldplay e Imagine Dragons. Il concerto a lume di candela proporrà celebri brani rock pop reinterpretati in chiave classica, offrendo al pubblico un'esperienza musicale suggestiva. L'appuntamento si inserisce nel calendario culturale cittadino, ampliando l'offerta di eventi tra musica e intrattenimento.
2: Continuiamo con gli approfondimenti culturali legati al nostro territorio. L'approfondimento.
4: A Cagliari, dal 28 maggio al 1 giugno 2026, prende il via il Poetto Fest, rassegna musicale ospitata all'Opera Bicciarina. L'evento propone concerti dal vivo con artisti nazionali e talenti sardi, animando il litorale del Poetto. Un appuntamento che unisce intrattenimento e valorizzazione della scena musicale locale, attirando pubblico e appassionati in uno dei luoghi simbolo della città.
2: Ci spostiamo con un nuovo servizio di informazione legato al territorio. Su Unica Radio parliamo ancora del territorio locale.
5: La Sulcis Iglesiente espone e celebra la sua XX edizione il 6 e 7 giugno 2026 a Carbonia. L'iniziativa si conferma una importante vetrina culturale ed economica del territorio del Sulcis Iglesiente, promuovendo imprese, tradizioni e innovazione locale. L'evento favorisce il dialogo tra settore produttivo e comunità, valorizzando le risorse del territorio e offrendo un punto di riferimento anche per il pubblico universitario interessato allo sviluppo regionale.
2: Questo era l'ultimo servizio per questa edizione di Informazione Locale. Un buon proseguimento con la programmazione di Unica Radio.
6: Questa è Unica Radio.
7: Hey, I'm Liv Walker and you're listening to my song We Were Lost Time. Mind Lost on your favorite radio station.
6: Unica Radio.
7: I

0: vita che cambia. Unica Radio.
1: Buonasera dalla redazione. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali. Così la premier Giorgia Meloni ha sintetizzato l'incontro avvenuto a Palazzo Chigi con il segretario di Stato USA Marco Rubio. Prima il bilaterale alla Farnesina con il ministro Tajani, due faccia a faccia volti al disgelo dopo gli ultimi attacchi di Trump alla presidente del Consiglio e a Roma, accusata di scarso impegno sul dossier iraniano. Ed è ancora alta tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e USA. Un jet militare statunitense ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti dell'Iran. Lo riferisce il comando centrale dell'esercito statunitense in un post su X. Non c'è pace senza giustizia, lo dice Papa Leone da Piazza del Plebiscito a Napoli nell'incontro con la città. Dai quartieri fino a Gaza è necessario promuovere una cultura alternativa alla violenza. Campagna festa per l'arrivo del pontefice stamani a Pompei, nel giorno del primo anniversario dall'elezione al soglio pontificio. Un assistente di volo della compagnia aerea KLM che presentava sintomi lievi di antivirus ed era stata ricoverata in ospedale ad Amsterdam è risultata negativa al test per il virus. Lo ha dichiarato l'OMS. Il rischio che l'antivirus si diffonda alla popolazione mondiale è assolutamente basso, ha assicurato l'OMS. In chiusura allo sport, Yannick Sinner si è allenato con Flavio Cobolli nel giorno della vigilia dell'esordio agli internazionali BNL di Roma. In programma sabato alle 19 contro l'austriaco Hofner, i due azzurri sono stati protagonisti di una partitella di allenamento e potrebbero incrociarsi in una storica semifinale. Dalla redazione è tutto, grazie per averci seguito.
0: Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
2: Unica Radio.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Unica Radio, la senti in radio e la vedi in TV. Unica Radio TV, guarda la radio con orecchi diversi.
2: Ricordiamoci che abbiamo un Dio da glorificare e Gesù da imitare. Così amava ripetere Fra Nicola da Gesturi, dove è nato nel 1882. Frate Cappuccino percorse per decenni le strade di Cagliari, mendicando per i poveri e offrendo conforto a chiunque incontrasse. Durante la Seconda Guerra Mondiale si distinse per il suo coraggio nel soccorrere le vittime dei bombardamenti. Muore nel 1958 a Cagliari, testimone silenzioso di una carità operosa e senza clamore.
3: Benvenuto nella tua auto! Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
4: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
5: Cosa cerchi mentre scrolli? Quello che ti piace. Qualcosa da condividere. Storie che vorresti vivere. Cerchi qualcuno con la tua stessa passione. E un posto in cui poterla esprimere. Il mondo è pieno di possibilità se sai dove guardare. La vita è troppo grande per stare tutta in uno schermo. Mentre scrolli, non sai che ti perdi.

Bentrovati con La Grande Musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Dagli esordi nelle cantine newyorkesi all'incontro con Andy Warhol e alla pubblicazione dello storico Velvet Underground del Nike, dalle tensioni interne allo scioglimento e alle morti misteriose di alcuni dei componenti. Oggi vi raccontiamo la storia dei Velvet Underground, la band che ha cambiato per sempre il rock.

0: Quei che mi corrono dietro, presto presto m'annoiano. Carlo Goldoni.
1: Hello, this is Liquid 5 and you're listening to my new song One Fight.

0: La città che cambia. Unica Radio.
1: L'unico limite è non averla. Unica Radio.
2: Unica Radio.
1: App.
3: Tra poco, la grande musica.

bentrovati con la grande musica di Unica Radio, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti di sempre. La band di cui parleremo oggi ha tenuto alta per anni la fiaccola del rock celtico tra salmi e invettive. I loro dischi sono diventati classici in un'epoca in cui il rock stava perdendo il suo alone mitico. Oggi si ripropongono come rockstar consumate e ironiche che giocano con i generi musicali più disparati e si appoggiano a produttori altrettanto esperti. Stiamo parlando degli YouTube.

storia ha un inizio semplice e comune a svariate rock band d'ogni tempo. È il 1976 e il futuro batterista Larry Mullen Jr. mette un avviso nella bacheca della Mount Temple School di Dublino, la prima scuola non confessionale d'Irlanda. Cercasi musicisti per fondare band. Rispondono Dave Evans, chitarrista, detto The Edge, Adam Clayton, bassista, e Paul Hewson, cantante, ribattezzato Bono Vox dal nome di un negozio di apparecchi acustici di una via del centro di Dublino. Il gruppo comincia a suonare come Feedback, poi diventano Hype. Infine, su suggerimento di Steve O'Verrill dei Radiators, scelgono U2 dal nome di un tipo di aerei spia americani della Seconda Guerra Mondiale. I quattro sono giovanissimi.

0: 1978 gli U2 sono già così affiatati da vincere un concorso rock a Limerick, in Irlanda. Poco dopo, l'incontro cruciale con il manager Paul McGuinness segna l'inizio ufficiale di una carriera da sogno. Di U2, con oltre 150 milioni di dischi venduti, segnano un caso piuttosto raro nel rock di fusione tra impegno politico e risultati commerciali. I primi due album, Boy e October, sono un cocktail di freschezza, ingenuità ed energia rock. I suggestivi colpi di chitarra di The Edge e la voce intensa e graffiante di Bono diventano già il marchio della fabbrica U2. Le prime composizioni sono intrise di spiritualità. Bono, The Edge e Mullen frequentano infatti per un certo periodo il gruppo cristiano Shalom, di cui sono gli artefici. Solo Clayton rimane distante. Mentre le altre band si cibano di sesso, droga e rock and roll, gli U2 leggono i salmi. È un cristianesimo radicale e rivoluzionario il loro. Più del punk, un movimento della classe media che ha poi costretto la classe operaia a dar loro la credibilità.
1: In

ritrovati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando degli U2. Gli U2 sono una delle pochissime band attive a partire dagli anni 80 capaci di assurgere allo status di mito del rock al pari delle formazioni classiche nate e cresciute nei decenni precedenti. Il segreto del loro successo è un mix perfetto di furore ed epicità, di ansia e spiritualità, concentrate in un formato canzone sì tradizionale eppure capace di rinnovare il vecchio rock and roll con le suggestioni e le fascinazioni tipiche del post-punk e della new wave.

curiosità sulla band degli U2. Il grattacielo più alto di Dublino è stato ribattezzato U2 Tower. Il progetto, cofinanziato dalla band insieme al consorzio Gerander Ltd, sorge nelle Docklands, l'ex area portuale di Dublino. Il costo si aggira intorno ai 200 milioni di euro. Nei piani alti sorge lo studio di registrazione della band. Il progetto è nato dalle mani del celebre architetto britannico Norman Foster. Per pubblicizzare la tappa a Milano del loro tour del 2009, gli U2 fecero un video ad un artista di strada che nel video dice di chiamarsi Peppino Casorio, soprannome di Giuseppe Casorio, conosciuto anche come Peppino Street Art, che cantava le loro canzoni. Il video fu inserito all'interno del DVD del tour e pubblicato su YouTube col titolo YouTube.com Welcome to Milano, riscuotendo un discreto successo. Il 24 giugno 2011, durante la recente partecipazione del gruppo al festival di Glastonbury, Bono è stato accusato di non pagare le tasse in Irlanda. La contestazione è stata firmata dal gruppo Art Uncut. Nel corso del concerto è apparso tra il pubblico un grande gonfiabile illuminato sul quale si leggeva You pay your tax too, paga le tasse anche tu. La band è stata accusata di aver spostato la residenza fiscale dall'Irlanda ai Paesi Bassi per beneficiare così di alcuni sconti sulle imposte.

con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando degli U2. Secondo una statistica pubblicata sulla rivista Billboard, gli U2 sono stati fino a poco tempo fa la prima band che ha incassato di più, con una stima di circa $1 miliardo nell'arco di tempo che va dal 2009 al 2019, comprendendo il loro 360th Tour, Innocence and Experience Tour, The Joshua Tree Tour ed infine Experience and Innocence Tour. Sono inoltre l'unica band ad aver ottenuto tutti i concerti sold out sempre nello stesso arco di tempo. Dopo ben 10 anni di record mondiale, hanno ceduto per poco il trono a Ed Sheeran. Secondo la lista Moneymakers, pubblicata dalla stessa rivista Billboard, gli U2 sono anche la band che nel 2009 ha ottenuto più guadagni tra vendite dell'album e i biglietti dei concerti. La band irlandese, infatti, con $109 milioni guadagnati, ha quasi doppiato Bruce Springsteen, che si attesta al secondo posto. Anche la relazione annuale del 2010 di Forbes, relativa ai guadagni dei musicisti di maggior fama, li pone al primo posto, attribuendo loro incassi lordi complessivi per $311 milioni nel solo 2009.

1998 gli U2 sono apparsi in una puntata dei Simpson intitolata Spazzatura fra i Titani. In questo episodio Homer Simpson ruba per errore la scena al gruppo durante un loro concerto del Pop Mart Tour. Il chitarrista del gruppo The Edge è uno dei tre protagonisti del film It Might Get Loud, insieme a Jimmy Page dei Led Zeppelin e Jack White dei White Stripes e dei The Raconteurs. I tre chitarristi si raccontano e suonano insieme mettendo a confronto tre generazioni e stili musicali completamente differenti. Finisce qui il nostro viaggio all'interno della grandissima carriera degli U2. Per percorrere insieme a noi altri viaggi all'interno delle vite di tanti altri grandi artisti, continuate a seguirci con La Grande Musica, ovviamente solo su Unica Radio.

0: Repubblica Radio. Raccontiamo la città che cambia.
1: La voce del territorio, degli eventi e dei protagonisti.
0: Unica Radio, come sentirsi a casa.
1: Divertirsi tra amici, con la colonna sonora della tua vita.
2: Unica Radio, la radio che ti fa sentire
3: unica,
4: come te.
5: Tra poco, CineUni, il format dedicato al cinema.

0: riflettori puntati. Che cosa hanno in comune No Other Choice, l'ultimo capolavoro diretto da Park Chan-wook, il fenomeno d'animazione K-pop Demon Hunters e la serie di punta di Netflix Squid Game? Beh, il filo rosso che conduce queste opere di successo è sicuramente l'attore Lee Byung-hun, il Mads Mikkelsen coreano.
1: Giocatore 456, hai ancora fiducia nelle persone?
0: Ciao a tutti, io sono Ambra e oggi punterò i riflettori su questo attore ormai consacrato anche al grande pubblico occidentale. Lee Byung-hun infatti nasce il 12 luglio 1970 in Corea, precisamente a Gwangju, in una Corea del Sud decisamente diversa da quella che conosciamo oggi. Non ha sempre voluto fare l'attore, ma si avvicina al mondo dei riflettori solo durante gli anni dell'università. Infatti, dopo aver conseguito una prima laurea in letteratura francese, si iscriverà poi al corso di teatro e fotografia all'Università di Chung-Ang. Il suo debutto sul grande schermo avviene nel 1995 con Runaway, ma la sua fama in Corea verrà accresciuta anche dalla sua partecipazione al film Bungee Jumping of Their Own del 2001 e dalla celebre serie TV Iris del 2009. La sua fama non si fermerà solo ai limiti della Corea, ma sbarcherà ad Hollywood con G.I. Joe La Nascita dei Cobra e G.I. Joe La Vendetta, rispettivamente nel 2009 e nel 2012, ma questo suo arrivo ad Hollywood è preceduto dalla sua partecipazione a Joint Security Area e ad A Bittersweet Life del 2005, in cui interpreta un divo asiatico a metà tra Alain Delon e Bruce Lee. Il film verrà anche presentato fuori concorso al Festival del Cinema di Cannes insieme al film Kimchi Western The Good, The Bad, The Weird, entrambi diretti da Kim Ji-won, e il suo successo nel 2012 gli permetterà di essere uno dei primi attori coreani ad imprimere il suo nome sulla Hollywood Walk of Fame. E sempre ad Hollywood poi lavorerà al fianco di Denzel Washington, Chris Pratt ed Ethan Hawke in The Magnificent Seven, diretto da Antoine Foucault del 2016, che gli varrà il ruolo di presentatore agli Oscar per la categoria Miglior Film Straniero, come primo attore coreano a ricoprire questo ruolo.
2: So how does it feel you're going to be presenting tonight at the Oscars?
3: Yeah, I'm presenting best foreign language film. Yeah. And this is my my first time in Oscars. It's just amazing. It's just great.
0: Il 2018 per Lee Byung-hun è un anno di successi e infatti il protagonista della serie TV Mr. Sunshine, prodotta da Netflix, è ambientata nella Corea del primo Novecento e il suo personaggio, Eugene Choi, diventa uno dei personaggi più amati della produzione seriale coreana. Ma il successo mondiale arriva con la serie TV targata Netflix, Squid Game, in cui interpreta forse il personaggio più affascinante della serie, il frontman all'apparenza spietato, ma che si dimostrerà essere uno dei più profondi e sfaccettati della serie.
4: Giocatore 456, ti sei divertito a fare l'eroe? Ora osserva le conseguenze della tua piccola rivolta.
0: E da qui la sua carriera vedrà un'impennata. Passerà dall'interpretare il cattivo carismatico umano di Squid Game a prestare la voce al re dei demoni Guima in K-pop Demon Hunters, sempre di marchio Netflix, fino a No Other Choice, diretto da Park Chan-wook. In No Other Choice ha un ruolo completamente diverso rispetto a quello del personaggio scaltro a cui il mondo occidentale è abituato. Infatti un padre disperato che perde il lavoro e decide di eliminare la sua competizione per essere assunto da un'altra azienda. Ma non vi faccio troppi spoiler, è un film decisamente da vedere.
5: Vi contatterò appena sarò scomparso.
0: Lee Byung-hun quindi ha una carriera duratura. Da più di 30 anni si trova infatti davanti alle cineprese e ci ha abituati a ruoli sempre diversi l'uno dall'altro, diventando uno dei riferimenti più solidi dell'industria cinematografica coreana. E personalmente non vedo l'ora di vederlo in nuovi prodotti. Per oggi da me è tutto, grazie per avermi ascoltata e non dimenticate di seguire CineUni.
6: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte!

Bentornati su Unica Radio con La Grande Musica, dove insieme conosceremo la vita, i dettagli e le curiosità sui più grandi artisti della storia. Cantautore e pianista statunitense, pioniere dell'R&B e del rock and roll, oggi parliamo del cantante afroamericano che ha avuto il maggiore successo durante tutti gli anni 50 e nei primi anni 60. Il fascino del suo pianoforte è dovuto al suo stile vagamente blues ed influenzato dal boogie-woogie, dal taglio pervaso di classe e dominato da un caratteristico quanto inimitabile stile vocale. Oggi parliamo di Fats Domino.

domino nasce nel 1928 a New Orleans, in una famiglia dedita alla musica. Suo padre era infatti un apprezzato violinista. Già giovanissimo impara a suonare. A 14 anni lascia la scuola per poter suonare in qualche locale notturno. È proprio in uno di questi locali che conosce il produttore Dave Bartholomew, con cui scriverà nel 1949 il suo primo pezzo di successo, The Fat Man, considerato uno dei primi pezzi rock and roll. La pubblicazione dell'album fruttò fin da subito al cantante una grande visibilità in America, grazie al pianoforte ritmato e gli ormai classici vocalizzi di Domino. L'album, un rifacimento di Junkers Blues di Champion Jack Dupree, fu un successo eccezionale e vendette più di 1 milione di copie, raggiungendo la posizione numero 2 della Billboard R&B Charts. Fino ad oggi, Domino ha venduto oltre 110 milioni di dischi, anche se il fatto non è confermato dall'associazione discografica americana RIAA.

continuò a sfornare successi per la Imperial durante tutto il 1962. Il cantante si rese protagonista di un evento senza precedenti. Tutti e 22 i dischi incisi per la Imperial furono hit su entrambi i lati, cioè sia la canzone incisa sul lato A che quella sul lato B, quindi 44 canzoni in tutto, entrarono in classifica. Dopo il passaggio alla ABC Paramount nel 1963, la carriera di Domino ebbe però un improvviso tracollo in classifica. Ottenne un successo da top 40 per la ABC, ma alla fine del 1964 la British Invasion aveva ormai cambiato i gusti del pubblico, così la scalata alle classifiche per Domino era finita. Nonostante l'insuccesso commerciale, Domino continuò comunque a incidere regolarmente fino al 1970 e sporadicamente anche gli anni successivi. Continuò a fare concerti dal vivo molto seguiti per vari decenni e gli è stata riconosciuta una grande influenza sulla musica degli anni 60 e 70 dagli stessi artisti dell'epoca.

collegati con la grande musica di Unica Radio, dove oggi stiamo parlando di Fats Domino. Il soprannome Fats gli era stato dato da Billy Diamond, direttore dell'orchestra che lo aveva ingaggiato come pianista appena diciottenne, non tanto per le forme abbondanti e rotonde, con il peso sempre sul quintale per un'altezza di solo 1,65 m, quanto perché il suo stile pianistico faceva pensare a quello del mitico Fats Waller.

l'arrivo dell'uragano Katrina a New Orleans nell'agosto del 2005, Domino decise di rimanere in casa con la sua famiglia a causa dei problemi di salute di sua moglie. La zona in cui si trovava la sua casa, Lower Ninth Ward, subì un grave allagamento, così che si credette che Domino ne fosse rimasto vittima anche a causa di una scritta sul muro della casa che diceva «Rest in peace, Fats», ci mancherai, la cui foto ha fatto il giro del mondo. L'11 settembre, inoltre, l'agente di Domino, Ol Embry, dichiarò di non averlo più sentito dopo l'arrivo dell'uragano. Lo stesso giorno, la CNN diffuse la notizia che Domino era stato tratto in salvo da un elicottero della Guardia Costiera. Sua figlia, la cantante gospel Karen Domino White, lo identificò infatti da una foto mostrata sulla CNN. La famiglia Domino è stata poi trasportata al rifugio di Baton Rouge e accolta in seguito dal quarterback della Louisiana, Jamarcus Russell, che li ospitò nel suo appartamento. In un articolo apparso sul Washington Post Reported, si diceva che venerdì 2 settembre la famiglia Domino avrebbe lasciato la casa di Russell dopo aver dormito due notti sul divano. Abbiamo perso tutto, avrebbe dichiarato Domino secondo quanto pubblicato dal Post. Nel gennaio 2006 sono cominciati i lavori per ricostruire la sua casa.

Ben ritrovati su Unica Radio con La Grande Musica, dove oggi stiamo parlando di Fats Domino. Fats avrebbe dovuto essere il primo artista in scaletta sul palco del Jazz and Heritage Festival del 2006, ma essendo molto malato si è limitato ad un saluto dal palco. Domino è morto il 24 ottobre 2017 nella sua casa di Harvey all'età di 89 anni per cause naturali.

hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come

Nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba, di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la

0: ascoltiamo.
1: La città che cambia.
0: La città che cambia. Unica Radio.
1: Unica Radio.

0: Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
1: Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Yeah. Check this out.

L'unico limite è non averla. Unica Radio. Unica Radio. App. Javon, you feel like I should be.

notte perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi dimentica.

se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Tanto nel mentre che
1: l'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci prendevi sul serio. Mamma mi guarda da sopra uno schermo, a malapena ricordo com'ero. Chi se n'è andato ci guarda dal cielo, prega per noi che restiamo all'inferno. Faccio Milano passando dal retro, ormai da tempo non prendo la metro. L'abbiamo fatto davvero davvero, anche se non ci

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, un per sempre si può consumare in un sabato sera.

0: la radio.
1: Yo, what's up, it's Marshmello.
2: Unica Radio, raccontiamo la città che cambia.